0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: che sei sexy, huh?
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Onyx.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro, senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss.

0: prossima settimana.
1: Perché il Como giocherà a Cremona contro la Cremonese e ovviamente tutti i leccesi tiferanno per
2: perché
1: il Como.
2: Perché se mai dovesse vincere il Como?
1: Se vince, allora intanto il Lecce deve vincere, okay, perché se vince già resta, è vero? Voi giocate contro il Genoa che non ha niente
0: noi
1: più da fare.
0: Giochiamo contro il Genoa, se vince il Como, a prescindere da quello che farà il Lecce, rimane in Serie A.
2: Se
0: esserci un altro risultato, non so se giocano a Cremona o giocano
1: a Cremona, a Cremona.
0: Giocano a Cremona. Speriamo, ripeto, che Fabregas abbia
1: Fabregas
0: fame.
1: Faccia il suo lavoro, ma ce l'ha la fame perché deve ancora andare, c'è ancora una possibilità di arrivare in Champions.
2: Bene, volete. Quindi tu segui attivamente la squadra, vero Sandro?
0: Sì, ieri sera abbiamo rischiato
1: l'impatto.
0: Il cuore.
1: Ci credo. Esatto. 3-2 ha vinto il Lecce ieri sera, vero?
0: Con finalmente un gol di Sturic che ha fatto un gol da attaccante, finalmente. E non da zombie in campo.
1: Ma tu non ci hai chiamato per parlare di calcio, ma ti sentiamo per parlare del team fatturato. Anche tu sei
0: ovviamente.
1: Il lavoro che non mi piace, ma guadagno bene. Se vorresti fare quello che mi piace, guadagnerei 3 lire, giusto?
0: Giusto,
1: 3 euro, ma...
2: 3 euro esatto. Per essere giusto un attimo più moderni, più contemporanei.
1: Sì.
2: Senti Sandro, tu che lavoro fai? Te lo possiamo chiedere?
0: Sì, io sono un dirigente.
2: Non ti piace quello che fai? Qual è la noia più grande di questo lavoro?
0: No, anche diciamo il lavoro sommato
2: ti piace?
0: Poi, mi piace anche perché mi aiuta ad avere uno stile di vita decente. Io personalmente sono di quelli che ho cambiato lavoro molto spesso nella vita, non sono stato mai più di 3 anni da nessuna parte.
2: Ma per raggiungere un buon equilibrio economico oppure perché non ti piaceva semplicemente quello che facevi?
0: Per entrambe
2: diciamo le cose.
0: Che quando non sono riuscito a cambiare da dentro per far diventare qualcosa che mi piaceva, ho cercato altro, sempre crescendo diciamo economicamente.
2: Quindi adesso il lavoro che fai ti piaciucchia ma non più di tanto, sei disposto comunque a cambiare a favore di uno stipendio ancora più alto. È dirigente.
1: Sei dirigente, ok, perfetto.
2: Quindi sei guadagni bene?
0: Sì, non mi posso lamentare.
1: Non ti puoi lamentare. Qual era la tua passione? Cosa ti sarebbe piaciuto fare da piccolo?
0: Io volevo fare l'agricoltore.
1: Quindi se ti offrissero oggi di fare l'agricoltore con la metà dello stipendio che guadagni adesso, non accetteresti?
0: No, la metà no, a parità di stipendio sì.
1: No, a parità di stipendio no,
2: raccogliere fagiolini e...
1: raccogliere fagiolini per la metà dello stipendio. È lì che si vede se sei team passione.
0: No,
2: non è team passione, team fatturato.
0: Io ti coltivo già i pomodori.
2: Sandro, io ti faccio coltivare pomodori e fagiolini, qualche piantina di basilico, te la metto.
1: Ma tu non ci hai pensato prima di coltivare?
2: Pippo, sì.
1: Poteva essere.
2: Nell'altra vita il mio piano B sarà coltivare. No, basilico.
1: Ma visto che sei team passione, perché non hai seguito quella passione?
0: No, è un piacere vederla in TV.
1: Pensa Adriana,
2: grazie.
1: Però scusami, Adriana con una sporta di pomodori sulla spalla, così
2: Pippo,
1: appoggiata con la camicia come ce l'ha oggi.
0: D'aglio.
1: Sì, con la camicia come ce l'ha oggi nei campi. Non sarebbe stata un'immagine bucolica, meravigliosa, con la zappa tra le mani, come sui
2: bello.
1: Sì,
2: come con anche
1: i libri delle
2: trattore.
1: Scuole elementari. È presente la donna. Diciamo bella, formosa che stava lì a
2: scuola elementare, non proprio
1: sì,
2: forse la scuola elementare alternativa quella di un certo tipo di film
1: intenta ad arare Adriana sì.
2: Vabbè Sandro, noi ti ringraziamo, resta sempre con noi, va bene, perché più siete più guadagniamo, è ovvio, no?
0: Ovviamente, io sono con voi dal 94.
1: Benissimo.
0: Ai tempi di Candy.
1: Ma sei un grande, stai
2: bene.
1: Sempre con noi. Vabbè, sta fedeltà, sapessi che mi fa emozionare,
2: è vero,
1: veramente.
2: È vero.
1: Bello Sandro, grazie mille.
0: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Un
2: ciao,
1: abbraccio.
2: Chi schizza te, ciao
1: e
2: Sandro.
1: Chi schizza te, 347-490-0042.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Adriana, hai ragione Pippo, ma se tu non faresti questo lavoro che guadagnerai benissimo, non potresti fare la vita che fai. Diciamoci la verità, è così.
1: Allora
3: è
1: Adriana
3: così.
1: Fa una vita da una babba.
3: È così.
1: Da una babba, cioè da una babba.
3: È così.
1: Esatto. E se non facesse questo lavoro, non potrebbe avere un autista che l'accompagna? Una personal shopper che la porta in giro a comprare abiti? Una donna che si occupa delle pulizie di casa?
3: È così.
1: Una donna che si occupa della cucina di casa Petrosino?
3: È così.
1: Una donna che si occupa di suo figlio Alessandro?
3: È così.
2: Una donna che si occupa del marito pure?
3: È così.

0: Ma Petrosino, Adriana Petro in arte, ma Petrosino, il vero cognome, piange e fotte, si dice dalle mie parti, a chi ride.
1: È così.
0: Va bene, grazie.
2: Va bene, allora, domanda di questa mattina. Fate il lavoro dei vostri sogni, ma con uno stipendio modesto, oppure fate un lavoro che non vi piace, ma con un guadagno abbastanza consistente.
0: Guadagnate 20.000 euro a settimana come Adriana?
1: È così.
0: Rimane, riga.
2: No, perché se avesse detto come Pippo Pelo, è così.
0: Bene. Subito. Andiamo avanti, allora. Team passione o team fatturato? Cioè, guadagno bene, non me ne frega che non mi piace il lavoro, ma preferisco guadagnare molto bene. Fateci sapere.
1: È così.

0: canzone dei Train su Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Buongiorno.
1: Sono le 7:34 e in vista di questo anticiclone africano tra un po' arriverà il grandissimo caldo.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Cerchiamo di capire invece come sarà il tempo previsto per questo lunedì.
0: Sì. E no, perché se... Anna Chiara ha comprato un prodotto, c'è scritto anticiclone sopra, non so che cosa sia. Andiamo avanti.
1: No, quella è un'altra cosa. Andiamo dai nostri amici del meteo.it. Buongiorno, grazie.
0: Tra poco.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La stabilità alle ore contate a causa del ritorno di correnti umide atlantiche che porteranno un peggioramento. Nelle prossime ore ancora stabile su gran parte del territorio, ma con nubi diffuse su Alpi e isole maggiori. Bel tempo sulle restanti regioni. Nel corso del pomeriggio precipitazioni anche temporalesche insisteranno su Alpi, Prealpi, Appennino centrale, locali sconfinamenti verso le pianure di Piemonte e Triveneto. Temperature massime comprese tra 18 e 23 gradi al nord, tra 18 e 24 al centro, tra 16 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Kiss, kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Kiss, kiss. La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo.

0: Celsius.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Just Might. Mamma quanto mi piace questo pezzo, mi piace tutto l'album.
1: Ma lo sai che a Las Vegas
0: romantico Bruno Mars,
1: lo sai che a Las Vegas gli hanno dedicato una strada, gli hanno intitolato una strada.
0: La strada
1: lui Bruno. Ha aperto il Romantic Tour proprio lì a Las Vegas con tappe sold out, poi
0: due
1: sarà in
0: date
1: Italia
0: a Milano
1: 14 e 15 luglio
0: allo stadio Meazza o San Siro, che dir si voglia. Attenzione perché tra poco torna l'oroscopo di Adriana, che Adriana non dovrebbe mai fare, invece lei no. Con una bella faccia tosta.
1: Tutti ne parlano, Pippo. Ma, tutti ne parlano.
0: Parlano male.
1: Ne parlano bene. E ovviamente abbiamo un'equipe di astrologi per questo oroscopo.
0: Posso sapere i nomi, gentilmente, dell'equipe?
1: Sono lunghi.
0: Ah, ok. Dopo
1: ti faccio tutta la lista. Allora, i titoli di
0: coda. Menegildo. Come si chiama?
1: C'è Onofrio.
0: Dei nomi lunghi.
1: Menegildo. Cleopatro.
0: Clitennestro. Allora, chi te vive? 347-490-0042. Mandateci un vocale, scrivete qual è il vostro segno, di dove siete. E appunto ci penseremo noi a farvi l'oroscopo tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul team fatturato o team passione.
1: Stiamo parlando ovviamente di lavoro. Guadagnate bene e non vi piace il vostro lavoro, oppure guadagnate male però in compenso avete il lavoro che amate. Sentiamo.
2: Ciao Pippo e ciao Adriana.
1: Ciao,
2: Lina da Brindisi. Io faccio il lavoro che amo e mi esce anche benissimo. L'unica cosa,
1: bene,
2: sì, i guadagni ci sono, però la mia empatia li abbassa di molto. Purtroppo,
0: vedi,
2: mi metto sempre nei panni degli altri e poco nei miei.
0: E quindi fa sconti, hai capito Adriana?
1: Quindi l'empatia non è premiante per questo
0: ricordiamo
1: lavoro.
0: Che Adriana è una di quelle donne che vanno nei negozi a piangere, per esempio, per chiedere elemosinare uno sconto.
1: Mamma
0: una donna
1: mia,
0: come la nostra ascoltatrice, si commuove quando tu hai capito la tecnica.
1: Sì.
0: Comincia a dire: mio figlio non tenne che magna, lo dice alla commessa di Gucci, che la borsa invece di vendergliela a 4.000 euro gliela dà a 3.500 e perde il suo guadagno.
1: Che scena spropositata.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io non faccio né il lavoro dei miei sogni e non ho neanche uno stipendio altissimo.
1: E questo è brutto.
3: Quindi, sono messa male.
0: Stai messa
1: questo
0: male.
1: Ci dispiace. Sentiamo ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
4: Sono Demetrio da Sanza e sono un infermiere. Il mio stipendio rispetto al lavoro che faccio, rispetto alle responsabilità, rispetto a tutto il resto, è uno stipendio da fame.
0: Da fame. Però non abbiamo capito se è una passione. Noi vogliamo sapere se fate il lavoro per cui avete una grandissima passione pur guadagnando poco, o se fate il lavoro che non vi piace ma guadagnate bene quindi ve lo tenete stretto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
3: Io penso che anche se non ti piace il lavoro che fai e guadagni bene, poi alla fine ti piacerà. Invece se fai qualcosa che ti piace tantissimo, che però non ti fa guadagnare, alla fine lo schifi a morte.
1: Però lo sai che c'hai ragione? Anche questa è un'altra chiave di lettura. Cioè, se pure fai il lavoro più bello del mondo che ti piace, però non ci guadagni bene con quel lavoro, alla fine finisci per odiarlo.
0: Lo schifi a morte.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Buongiorno.
5: Io fortunatamente faccio un lavoro che mi piace e guadagno anche bene. Quindi diciamo che non mi posso lamentare.
0: Non ti puoi lamentare.
5: Sono stato fortunato, dai.
0: Vai.
1: Sì, sì, è vero. A volte un pizzico di fortuna ci vuole. Sì.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
6: Sono Francesco da Salerno. Il mio lavoro lo faccio con passione, però sto cercando di cambiare perché lo stress ti finisce.
0: Grazie. Anche Pica, ricordiamolo, fa con passione il suo lavoro.
7: Ciao, mi chiamo Leonardo.
1: Ciao,
7: me le gratto per 8 ore e mi pagano come se lavorassi 20 ore.
0: Vedi, se le gratta per 8 ore, cioè non fa niente, ma lo pagano bene. E quindi è contento così. Signori, attenzione, arriva il momento memorabile della radiofonia italiana. Tra pochissimo, l'oroscopetro.

0: tanto atteso dai nostri ascoltatori con una sigla che ricorda i primi film di Ilona Staller. Prego.
1: Ma non è vero.
0: Oroscopetro. E qui usciva
2: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ecco.
2: Tu capisci quello che
1: capisci
2: vuoi.
1: Capisci quello che vuoi
0: e
1: sempre.
0: Su questo Oroscopetro usciva Ilona Staller con delle immagini poco nitide. Si vedevano un po' delle immagini. Invece esce Adriana adesso.
1: Ecco io, sì.
0: Vai,
1: sì, sì, sì.
0: Con l'oroscopo tra.
1: Allora, ogni volta vi stiamo dando un segno zodiacale. Ancora non abbiamo concluso il primo cerchio, Pippo, dei 12 segni, perché per questioni proprio di tempistica radiofonica ogni giorno vi diamo un segno zodiacale. Però lo scegliete voi in base alla quantità di messaggi che arrivano per lo stesso segno.
0: Qual è il segno più votato oggi?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Io sono Anna da Milano e sono del segno dell'acquario. Chi
0: oggi
3: schissa tutti.
0: Vince l'acquario. E la Petro con la qua ce l'hai l'acquario?
1: Ma certo che ce l'ho.
0: Il team di professionisti che ti segue.
1: Pippo, io ce li ho tutti ogni giorno. Lavoriamo per tutti i segni zodiacali perché non possiamo mai sapere quale uscirà.
0: Perché abbiamo fatto la Vergine. Qual era l'ultimo
1: la
0: segno?
1: La Vergine pure.
0: Hai oroscopato la Vergine?
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Hai già oroscopato la Vergine?
1: Sì.
0: Poi chi hai oroscopato più?
1: Toro.
0: Toro.
1: Scorpione. Sagittario.
0: Mamma mia.
1: Cancro, già. Il segno di pica.
0: È già più di una settimana che oroscopi, no?
1: Sì, sì, questa settimana concluderemo l'oroscopetro dei primi 12 segni.
0: Okay.
1: Stiamo oroscopando già da un po'. Allora,
0: prego.
1: Cari acquario, voi non vivete nel 2026, voi vivete già nel 3000. Lavoro, quando il capo prova a spiegarvi un progetto, anche banale, lo liquidate subito con saccenza, che è un tratto tipico dell'acquario, anche se eravate distratti a pensare a come colonizzare Marte. Siete troppo geni per i lavori normali. Voi volete cambiare il mondo, ma possibilmente stando tranquillamente sul vostro divano.
0: E acquario?
1: È
0: tutta
1: vero.
0: Sta roba vogliono
1: io
0: fare.
1: Io ho degli amici acquario e confermo.
0: Così, sì, sì.
1: Petro, Petro.
0: Soldi. Il jingle come intermezzo. Vabbè.
1: Ovviamente, cari acquari all'ascolto, se trovate riscontro in quello che sto dicendo, scriveteci al 347-490-0042.
3: Per piacere.
0: No, no, mandate messaggi vocali. Se vi riscontrate, se vi ritrovate nell'oroscopo di Adriana e siete dell'acquario, ci mandate un vocale e ci dite sì Adriana hai ragione
1: oppure no non hai ragione
0: oppure, vai prego.
1: Questa è secondo me è proprio il tratto più vero dell'acquario. Soldi, spendete fortune in gadget tecnologici anche inutili oppure corsi di meditazione quantistica per poi piangere miseria quando c'è da pagare il condominio. Secondo me questa è verissima dell'acquario.
0: Questa magari è vera, sì.
1: Poi sesso, in amore siete degli alieni, vi approcciate al partner con teorie filosofiche astruse ma poi il ritmo della vostra passione si rivela un bizzarro e imprevedibile popi popi.
0: Veramente?
1: Ah, dopo dobbiamo fare il popi popi a Pippo.
0: Più ma che un momento... l'ha chiesto?
1: Più che un momento sexy sembra un esperimento sociale, ma d'altronde l'originalità è il vostro forte. Caro acquario, manda messaggi vocali se ti sei rivisto in questa caratteristica.
0: Grazie all'oroscopetro per essere stato con noi anche oggi. Stanno arrivando già tanti messaggi di persone del segno dell'acquario.
1: E dopo li sentiamo.
0: Suonate quando? Qual è il periodo dell'anno in cui nascono gli acquari?
1: Inizio febbraio e fine gennaio.
0: Fine gennaio.
1: Perché
0: okay.
1: Poi inizia subito la stagione dei pesci.
0: Dei pesci, perfetto. Va
1: allora,
0: bene.
1: Sono le 7:52. Grazie mille come sempre a tutti voi per l'immensa partecipazione. Questo programma inizia alle 7, finisce alle 9 e siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, questo non dimenticatelo mai. Adesso andiamo indietro nel tempo.
0: Dal 1972 viene a trovarci nel Pippo Pelo Show anche Carly Simon. Questa canzone è un manifesto. You're so vain.

0: la lucidatrice in salotto mentre ascolta Carly Simon con You're So Vain
1: dal 1972. Intanto sono le 7:56 e tra pochissimo siamo pronti a riaggiornare l'attualità con Alessandra Aprea. Vi aspettiamo.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A tutti un saluto e bentrovati. Dalla redazione si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio Salim El Kudri, il 31enne arrestato con le accuse di strage e lesioni aggravate per essersi lanciato con la sua auto a velocità sostenuta investendo diverse persone in centro a Modena sabato pomeriggio. 8 i feriti, di cui 4 sono in gravi condizioni. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno fatto visita ai ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. Oggi l'udienza di convalida del fermo del 31enne che in passato sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. La tragedia delle Maldive è costata la vita a 5 italiani. È arrivata ieri la squadra dei 3 subspeleologi finlandesi che parteciperanno alle ricerche dei 4 corpi ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato scorso dopo la morte di un sommozzatore locale deceduto durante le ricerche dei cadaveri. Intanto sono rientrati i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme alle vittime. Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Inter, il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla, scrive su Truth il presidente americano, che ha anche sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu, che gli ha dato il suo appoggio per la ripresa della guerra. Intanto la Repubblica Islamica continua ad avere contatti con i mediatori pakistani per riaprire il negoziato. È iniziato alle 21 di ieri e proseguirà fino alla stessa ora di oggi lo sciopero nazionale indetto dall'USB che può causare disagi e chiusure. Diverse le categorie coinvolte, dai trasporti, tranne quello aereo, alla sanità, dalla scuola alla pubblica amministrazione. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner nella storia, trionfando agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. L'azzurro, premiato dal presidente della Repubblica Mattarella, ha battuto in finale il norvegese Ruud con un doppio 6-4. Trionfo azzurro anche nel doppio maschile per la coppia Bolelli-Vavassori. Infine il calcio, nella 37esima giornata di Serie A, il Napoli ha superato il Pisa 3-0 e conquista l'accesso alla prossima Champions League. Servirà invece l'ultimo turno alla Roma, che ha vinto il derby con la Lazio 2-0, al Milan, che ha battuto il Genoa 2-1, al Como che ha sconfitto il Parma 1-0 e alla Juventus battuta 2-0 allo Stadium dalla Fiorentina. Vittoria anche del Bologna sull'Atalanta 1-0 con i bergamaschi in Conference League. Ancora aperta la lotta a salvezza tra il Lecce che ha battuto il Sassuolo 3-2 e la Cremonese che ha vinto contro l'Udinese 1-0. L'Inter, campione d'Italia, ha pareggiato con il Verona 1-1. Dopo la premiazione a San Siro, la festa per le vie di Milano con la squadra sull'autobus scoperto che ha sfilato tra i tifosi fino a Piazza Duomo. Con questo abbiamo concluso, tornano con voi Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea.

0: Pippo Pelo Show in diretta su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9. Grazie agli amici di Radio Kiss Kiss che ci seguono, grazie ad Alessandra Prea, la nostra redazione puntuale come sempre ci ha informato su quanto accade in Italia e nel mondo. Adriana, sabato sera abbiamo visto insieme l'Eurovision.
1: L'Eurovision Song Contest l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato e abbiamo anche ballato.
0: Ma che commentato che tu hai mangiato da quando sei entrata. Ragazzi, una cosa indecente, non sto scherzando.
1: Abbiamo mangiato.
0: Allora, è entrata in casa è entrata in casa mia che appena entrata, ciao, si è seduta a tavola.
1: Vabbè, c'era un ricchissimo buffet, voglio dire, a casa Pelo.
0: Era una cena in piedi, Adriana si è seduta a tavola, si è accomodata. Sì. Dopo 10 minuti, sto schiattando.
1: Devo aprire i pantaloni.
0: Sto scoppiando. Ha mangiato in 10 minuti, credo, 8
1: allora, Pippo,
0: mozzarelle.
1: I buffet
0: poi
1: non sono per me.
0: Sì.
1: Perché tanto mi arrendo.
0: Un piatto di pasta grosso così,
1: sì,
0: più o meno.
1: La siciliana.
0: Poi ha mangiato.
1: Poi ha mangiato tutto il prosciutto. Alfio voleva un po' di prosciutto.
0: Tutte le zucchine.
1: Perché dovevo mangiare anche le proteine, no?
0: Esattamente.
1: Allora ho mangiato bocconcini, prosciutto, tutte le zucchine che c'erano, buonissime. Broccoli, pollo al limone, devo dire, molto, molto buono.
0: Una cosa vergognosa.
1: E poi tutto il buffet di dolci.
0: Ma
1: che
0: la cosa più assurda è che se n'è andata Peppino con un bustone enorme. Col pranzo per tutta la sua famiglia per il giorno.
1: Ho detto domani.
0: L'ultima frase che ha detto con questo busto, e non sto scherzando,
1: sì.
0: Ah, che bella, rimane in un cuscino. Se n'è andata con tutta la spesa.
1: Poi ho chiamato i miei genitori, li ho invitato a pranzo, ho detto domani cucino, pasta alla siciliana, sì. Pollo al limone. E ieri, ieri a che ora ti ho mandato un messaggio?
0: Pippo, ottimo pranzo.
1: Grazie per il pranzo,
0: allora,
1: ottimo pranzo.
0: Su TikTok, su Instagram, su Facebook di Radio Kiss Kiss c'è il resoconto di quello che è successo a casa mia sabato sera. Se volete andare a vedere, quindi andate.
1: Andate ovviamente sempre sui nostri social che sono costantemente aggiornati su quello che facciamo. Andate in onda anche fuori tutto una puntata speciale con Nerissima Serper
0: Serper
1: questo rapper, sì.
0: E un saluto a Saldamici che abbiamo seguito tutti
1: appassionatamente. Esattamente. Ma ricordiamola, vince la Bulgaria con questo pezzo che secondo me è destinato a diventare virale.
0: Però ne abbiamo tifato Sal tutta la vita, abbiamo fatto grande tifo per Sal che ha guadagnato un'ottima quinta posizione, e va detto, va dato a Cesare quel che è di Cesare. Torniamo al team passione o team fatturato, prego.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io ho scelto di fare la mamma, per cui un lavoro decisamente a guadagno zero, ma per quel che mi riguarda ad altissima soddisfazione, a fronte invece di poter praticare quello per cui ho studiato e che mi avrebbe dato altri guadagni, ma è una scelta che rifarei altre mille volte.
0: Allora, salutiamo ancora Alessandra Prea, la nostra giornalista che ha fatto il notiziario poco fa, che per un lapsus ha tirato fuori l'Inter, dove l'Inter non ci sta, l'Inter vince tutto ma non ha vinto contro Trump, perché c'è scritto che Alessandra Prea ha detto che Trump ha dato l'ultimatum all'Inter, in realtà l'ha fatto all'Ira.
1: Vabbè, ci sta, dai, un saluto ad Alessandra Prea.
0: Ha detto all'Inter, se vincete un'altra volta vi faccio esplodere.
1: Vabbè.
3: Buongiorno Pippo.
0: Possiamo
3: buongiorno Adriana. Io faccio il lavoro che diciamo mi piace. Guadagno anche bene, ma mi sono rotto i coglioni. Non mi va proprio
1: basta,
3: più. Mi sono
1: non vuoi più lavorare.
0: Ah, va bene.
1: Basta,
0: grazie.
1: Non vuoi più lavorare.
0: Allora, sentiamo il momento in cui Alessandra Prea errore, cioè ovviamente con un lapsus, succede a chiunque nelle migliori famiglie. Invece di dire Trump ha dato ultimato all'Iran, ha detto Trump ha dato ultimato all'Iran.
4: Medio Oriente, il nuovo avvertimento di Donald Trump all'Inter. Il tempo stringe.
1: All'Inter, va bene.
0: Mattina, quelli dell'Inter stanno cagando. Abbiamo un dirigente dell'Inter al telefono che si sta cagando addosso. No, ma fatto niente. Salta con le mani in alto.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao,
5: buongiorno a tutti. Io sono Dalila e sono un'insegnante.
1: Ciao Dalila.
5: E devo dire che questo lavoro può essere solo fatto per passione. Perché lo stipendio non è assolutamente appagante rispetto a tutta,
1: certo.
5: A tutto il peso e la responsabilità che questo lavoro comporta.
1: Eppure c'è chi non lo fa per passione.
0: Bene, allora nel frattempo avvisiamo ancora la società calcio dell'Inter che non corre alcun pericolo e che Trump a loro non ha dato nessun ultimatum, ma l'ha dato all'Iran. Possiamo sentire ancora come la nostra Alessandra Prea.
4: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump. All'Inter il tempo stringe.
0: Un abbraccio Alessandra, capita nelle migliori famiglie. È giusto che si dica, perché poi è la verità. Grazie mille e saluti a tutti. Adesso andiamo sotto la doccia. Vai.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre nuda a noi. Buona giornata, chi schizza a tutti.
0: Molto felici i tifosi del Milan, Adriano, per l'ultimatum all'Inter.
1: Felicissimi. Esatto. Allora, intanto questa canzone è bellissima ed è la seconda canzone sotto la doccia che si presta molto al fatto di essere cantata a squarciagola.
0: È uno spettacolo questa canzone.
1: Ed è del 1972, Lucio Battisti con Il mio canto libero.
8: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: Mamma mia, questa canzone quanto è bella. Avrei voluto qui degli ascoltatori presenti, Adriana, per abbracciarci tutti e fare un falò. Accendere un falò.
1: Davvero questo è il tuo desiderio?
0: Sì.
1: Davvero questo è il tuo sogno?
0: Sì.
1: E chi siamo noi per non esaudirlo, Pippo?
0: E attenzione, perché il 29 di maggio noi saremo a Torino per il Kiss Kiss Way.
1: La prima tappa del Kiss Kiss Way, la nuova stagione del nostro tour.
0: Che si chiude col maxi show di Radio Kiss Kiss il 30 sera, che è sabato, ma venerdì 29 di maggio noi faremo il Pippo Pelo Show in diretta dallo studio di casa Kiss Kiss,
1: proprio lì a Torino,
0: in piazza Castello.
1: Esatto.
0: Quindi, questa volta siete invitati tutti a venirci a trovare dalle 7 alle 9. Quindi se sei a Torino e vuoi venire a fare colazione con noi, offre Adriana, e sarà un evento unico. Adriana offre il cornetto a tutti.
1: È vero.
0: E non sto scherzando.
1: No, cornetto, colazione, cappuccino e caffè.
0: E caffè. Allora,
1: va bene?
0: 347-490-0042, se sarai dei nostri, se il 29 mattina sei a Torino e vieni ad assistere alla puntata del Pippo Pelo Show, ti offriamo noi la colazione. Intanto adesso mandaci un messaggio e facci sapere se ci sarai, va bene?
1: Quindi, ricapitoliamo, venerdì 29 di maggio saremo già a Torino pronti per fare il Pippo Pelo Show in diretta da Piazza Castello e da casa Kiss Kiss.
0: Il giorno prima del grande show della sera in Piazza Castello.
1: Noi, quindi, a dirla tutta, arriviamo giovedì 28 a Torino. Quindi, se volete, insomma, fermarci per strada,
0: sì,
1: noi
0: fermarci.
1: ci aggireremo per le strade di Torino
0: per verificare chi ci caga e chi non ci caga nemmeno di Striscio.
1: Proprio
0: quindi,
1: così.
0: Mi raccomando, però, se sarete e verrete a trovarci il 29 mattina, a noi farà molto piacere e siamo seri. Quindi vi aspettiamo dalle 7 alle 9 lì nella nostra casa Kiss Kiss in Piazza Castello. Andiamo da Mattia da Firenze. Buongiorno.
1: Ciao Mattia, benvenuto su Kiss Kiss. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, buongiorno, piacere. Io sono Adriana, accanto a me c'è Pippo Pelo.
2: Vi seguo tutti i giorni e vi faccio anche i complimenti perché siete due persone molto molto professionali, piacevoli, che fanno bene la mattina.
0: Oh, grazie,
1: oh,
0: mille.
1: Grazie.
0: Grazie Mattia. Allora Mattia, tu sei team fatturato, quindi sei con me, diciamo, non sei come Adriana che ha scelto la passione, però lei è stata fortunata perché guadagna 8 volte quelli che scelgono il fatturato pur avendo scelto la passione. Nel tuo caso scegli il fatturato e che lavoro fai?
2: Allora, io ora sono un manager, un dirigente di un'importante azienda farmaceutica.
1: Okay. E non ti piace questo lavoro, Mattia?
2: Assolutamente no.
0: Assolutamente
1: non ti piace?
0: No.
1: Cos'è che non ti piace del fare il manager, per esempio?
2: Non mi piace intanto il dress code, perché la mattina sembra che andiamo su un set cinematografico. Tipo non mi piacciono le riunioni, non mi piacciono gli inglesismi che usano. L'italiano è tanto bello.
1: Gli inglesismi manco a noi piacciono. Inglesismi,
0: né Adriana né io li amiamo.
2: La lingua più bella del mondo. Usiamo l'italiano, per favore.
1: Esempio, dimmi un guilty pleasure del tuo lavoro.
2: non so, tantissime cose, un deep dive.
1: Ma è vero, c'hai ragione.
0: Senti, però, allora, però fai questo lavoro che ti permette di guadagnare e di vivere bene, giusto?
2: Sì,
0: e quindi dici non lo lascio perché guadagno bene. Posso fare una domanda agli ascoltatori con te?
2: Come no?
0: Allora vorrei chiedere: qual è la cifra minima mensile che sareste disposti ad accettare pur di fare un lavoro che non vi piace per niente? Faccio per dire, vi offrono di pulire un pavimento gigantesco con uno spazzolino da denti.
1: Quanto mi dai?
0: Ti do 10.000 euro al mese. Se
1: ma
0: però
1: certo,
0: lo pulisci e lo tieni sempre
1: pulito. Pure col filo interdentale. Pure lo pulisco.
0: 10.000 euro al mese. Adriana, tu non
2: se
0: parlare.
2: Sono onesti, ci vengo anche la domenica.
1: Mattia, andiamo a pulire sto pavimento col filo interdentale.
2: Anche la domenica.
0: Per farvi fare un lavoro che non vi piace, qual è la cifra minima che vi dovrebbero dare? 347-490-0042. Perché secondo me, Adriana, soprattutto i giovani oggi sono un po' più liberi, si sentono di scegliere il lavoro che vogliono, vero?
1: Assolutamente.
0: Mattia, è vero?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però purtroppo il fatturato, se hai una famiglia e comunque se hai studiato, ti sei sacrificato.
1: Bisogna fatturare come? Mattia, al volo, e poi ti salutiamo, sei al di sotto o al di sopra dei 5.000 euro? Ma giusto così.
2: Al di sopra.
1: Ok, perfetto.
0: Quindi, come vedete, a lui minimo 5.000 euro gli dovevano dare, perché sennò non avrebbe mai fatto.
1: Quindi,
0: il lavoro
1: becca
0: che non
1: di singlesismi, becca di ste riunioni e non rompere, dai.
0: Si becca tutto quello che non gli piace, però, vero Mattia, fai un lavoro che ti permette di vivere dignitosissimamente.
2: Assolutamente sì. Perfetto. Se hai famiglia, soprattutto sì.
0: Se hai famiglia soprattutto okay, sì. Grazie okay. mille, Kiss a te, Mattia.
1: Stai sempre con noi, Mattia. Kiss a te.
2: Come sempre, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio ragazzi. A te, ciao. A te. 347-490-0042. Il numero pullula stamattina, Diana. Pullula.
1: Qual è la cifra minima mensile per cui accettereste di fare un lavoro che odiate? Vi aspettiamo.

0: Kiss a te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Kiss a te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Kiss, kiss.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Kiss, kiss.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: sei tranquilla?
1: Tranquillissima, Pippo.
0: Sicuro?
1: Ma certo.
0: Stai proprio serena, va bene? Stai lì al tuo posto.
1: Ma perché, Pippo, mi fai questa
0: perché
1: domanda?
0: Allora, signori, non è mai capitato nel corso di questi anni, ma questa mattina in diretta con noi,
1: non è vero, me
0: eccezionalmente
1: ne vado.
0: Al telefono abbiamo, visto che poco fa abbiamo invitato.
1: Non mi dire chi abbiamo, chi sto sospettando.
0: State zitta, ho detto.
1: No, perché vado
0: calma.
1: A Brioni a prendere un caffè.
0: Devi stare calma. Ho detto abbiamo chi abbiamo invitato per la serata, per la mattinata del 29, ovvero a Torino faremo colazione con i nostri ascoltatori. E la prima a dire io ci sarò è stata la mitica, la fantastica, l'unica, la donna del Pippo Pelo Show, Ilenia Mainelli da Torino.
1: O me o lei, sicuramente.
0: Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Ilenia, ma non devi partire per i Caraibi col vecchio?
0: Ma state zitto.
1: No,
0: sì.
1: Signore.
0: No, ma state zitto no. Col vecchio.
2: Sarà un viaggio. E partiremo comunque nel pomeriggio da Milano.
1: Ma non ti preoccupare, secondo me dovete avviarvi prima, perché potreste perdere l'aereo.
0: Per fare il check-in
1: ci vuole tempo, quindi andate alle 5
0: Adriana,
1: del mattino.
0: Ti ho chiesto di fare silenzio.
1: Pippo, io mi preoccupo per il loro viaggio,
0: okay.
1: Scusa.
0: Allora Ilenia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io so che tu sei qui per me, giusto?
2: Assolutamente sì, ovvio.
0: Ok, quindi ti ho chiamato per dirti ci vediamo, facciamo colazione insieme allora venerdì 29 a casa Kiss in piazza Castello, sì o no?
2: Assolutamente sì, naturalmente
0: sì!
2: Vorrei che pagasse tutta Adriana.
1: No, porta la colazione da casa oppure vieni già colazionata perché non ci sarà niente.
0: Allora.
1: Ho parlato con gli editori e non abbiamo purtroppo a disposizione un budget per la colazione.
0: Allora, Ilenia, ovviamente porterai anche tua sorella Viviana, giusto?
2: No, Vivi non riuscirà perché lei prende servizio a scuola alle 8. Io invece prenderò il treno alle 8, però sono abbastanza comoda dalla vostra location.
1: Portiamo qualche cugina, quindi, che dici? Una cugina la vogliamo portare?
0: Ma tu vuoi stare zitta? Ma guarda qui, ma è volgarissimo parlare su un'ascoltatrice che ha il telefono.
1: E chi vogliamo portare,
0: allora,
1: Ilenia?
0: Ilenia, porta chi vuoi, sai che è casa tua, va bene?
2: Va bene.
0: Se hai qualche amica, qualche amico che vuoi portare.
1: Qualche amico?
2: Sì, adesso mi organizzo, perché è venuta fuori oggi questa notizia della colazione, quindi
1: mannaggia.
2: Non avevo pensato di... Infatti ero già...
0: Purtroppo ti perdiamo Ilenia.
1: Per
0: mannaggia.
1: Fortuna non si sente benissimo.
0: No, sì, lei si sente molto bene Adriana, stai tranquilla, non si sente il telefono.
1: Quindi
0: Ilenia ci sei?
2: Sì, ci sono, pronto, ecco. Sono sul treno.
0: Sul treno, quindi si perde la linea, lei è sull'alta velocità.
1: A proposito di quello di cui stiamo parlando oggi,
0: sì, esatto.
1: Ilenia, ricordiamo, non è né team fatturato né team passione, ma è team tempo perso perché lavora quando le pare, visto che può, permettersi
0: Ilenia.
1: Una vita di lusso.
0: Ilenia, per favore, sei team passione o team fatturato?
2: Allora, io sono team passione, ma del resto ricordo che c'è anche un detto, fai quello che ti piace...
1: Non è caduta la linea, eh?
0: Fai quello che ti piace. Non ho capito cosa ha detto. Fai quello che ti piace. Ilenia, mannaggia.
1: Allora, per fortuna non ti sentiamo bene. Ciao,
0: peccato,
1: Ilenia.
0: Ci vediamo a Torino il 29 mattina per fare colazione in Piazza Castello con i nostri ascoltatori e Ilenia sarà protagonista assoluta. Adriana,
1: bene.
0: Tu puoi stare in albergo, va bene? Esattamente, va bene. Allora, attenzione perché poco fa abbiamo chiesto agli italiani quale stipendio meriteresti, cioè per quale stipendio faresti il lavoro che non ti piace pur di farlo e di
1: qual
0: guadagnare
1: è la cifra minima?
0: La cifra minima.
1: Per cui accetteresti un lavoro che odiate, in assoluto.
3: Pensare a tutti gli operai che lavorano in fabbrica per 1.200-1.300 euro.
0: Ok, 1.200, ma magari a qualcuno
1: è così,
0: piace pure.
1: È così.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Kiss a tutti. Adriana, io per 10.000 euro al mese mi vesto pure da scimmietta mentre pulisco il pavimento dello spazio lì.
1: E c'hai ragione, come darti torto? Assolutamente così.
5: 90.000 euro.
0: La frase di Ilenia era fai quello che ti piace, non lavorerai nemmeno per un giorno. La verità è questa, ha ragione Ilenia. Vai, andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Marco da Tivoli. Secondo me stipendio minimo 2005, almeno.
1: Almeno per fare un lavoro che non ti piace. Ok, bene.
0: Bene, poi?
7: Buongiorno Kiss Kiss. Almeno 5.000 euro al mese, perché poi devi tener conto che 500 euro al mese li devi spendere per lo psicologo.

0: psicologo. Vedi? Perché se fai un lavoro che non ti piace, a lungo andare ti stressa mentalmente.
1: Ovviamente, okay. Quelli che hanno risposto a questo sondaggio sono quelli che fanno già il lavoro che gli piace, quindi sono il team, diciamo, passione, e quindi per fare uno che non gli piace vorrebbero dei soldi importanti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
3: Ciao, buongiorno.
2: Io per lo stipendio di Adriana lavorerei anche qualche ora in più.
1: Ma sacrosanto quello che hai detto, bravissimo.
3: Non si sta zitto. Vai. Questo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Io faccio già un lavoro che non mi piace, ma okay, sto qua solo perché lo stipendio è molto buono.
1: Ah, vedi?
4: Ciao ciao.
1: Lui okay, sta lì perché okay, lo stipendio è molto
3: quindi
1: buono.
3: Quindi stipendio buono, lavoro però che non ami. Sentiamo ancora.
5: Buongiorno Pippa, Adriana. Gaetano, faccio l'insegnante, adoro il mio lavoro, anche se oggettivamente è sottopagato, però non lo cambierei per nessun'altra professione al mondo.
1: Al mondo, non lo cambierei
3: con cosa
1: mai.
3: Faceva lui?
1: L'insegnante
3: sottopagato, lo ammette, però non lo cambierebbe per nessun motivo al mondo.
1: Team passione. Sì, ovviamente.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
3: Buongiorno.
6: Io dopo anni e anni di contratti a tempo determinato nella speranza di avere un fisso, ho deciso di fare il passo e ho aperto il mio negozio. Il mio sogno di sempre. Uh-huh. Momentaneamente i guadagni ci sono e non ci sono, ma svegliarsi la mattina e andare ad aprire il tuo negozio,
3: lavorare per
6: non
3: te,
6: non assolutamente nessun prezzo.
3: Okay.
6: Nessuno.
1: Bene, brava, grazie. Team passione anche lei, bravissimi, vai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
3: Buongiorno.
7: Giampaolo da Fansalvo.
1: Ciao Giampaolo.
7: Beh,
1: chiedi,
7: se un
1: chiedi
7: lavoro non mi piace, non penso che ci sia una cifra che tenga. E comunque se dovessi azzardare direi che 7-8 mila euro netti al mese potrebbero andare bene. Schissa a tutti.
3: Per fare un lavoro che odi, che proprio non ti piace.
1: 7-8 mila euro al mese.
3: Abbastanza.
1: Che ovviamente non è manco vicina alla cifra che guadagna Adriana, ma comunque complimenti a voi perché siete stati chiari e precisi. Torniamo tra pochissimo. Grazie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Yes, yes. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se resto allaccia la libertà!
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
15: Kiss Kiss.

0: che arriva di lunedì e ci augura la buona domenica. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Una buona domenica fatta.
0: Buona domenica fatta. Come le buone feste fatte. Famose.
1: Praticamente sì.
0: Come il 7 di gennaio e il martedì di Pasqua.
1: Esattamente.
0: Buona Pasqua fatta. Si dice subito dopo, no? Allora Adriana, attenzione.
1: E abbiamo un altro riassunto delle puntate mai fatte.
0: Delle puntate mai fatte di una specie di Friends che si chiama Friends Zone nella nostra vita. Prego, vai. Friends on, Friends, Friends
2: on, Friends on. Riassunto delle puntate mai fatte. Al solito bar si ritrovano gli amici di sempre. Tra loro Philip, segretamente innamorato della sua coinquilina Adrian, che però si confida con lui sul suo amore impossibile per Ross. E lui la ascolta combattuto tra l'amicizia e il cuore.
0: Adrian, come sei bella!
1: Grazie.
0: Ti vedo strana, Adrian. Cosa ti perplime?
1: Philip, lo sai che non parlo spagnolo.
0: Ma Adrian... pure in Fredson sei un po' ignorantella, perché non è spagnolo, è italiano. Cosa hai capito? Significa cosa ti turba, cosa ti preoccupa.
1: Oh, Philip. Ma poi non è Philip, è Philip.
0: Philip. Sì.
1: La mia ossessione, lo voglio. Io voglio Ross, lo voglio Ross.
0: Ma sei napoletana o adesso lo voglio grosso? Rossi più lo voglio grosso?
1: No, sono sempre, cos'è? Sono spagnola.
0: Se ti accontenti, cara Adrienne, posso essere qui a tua disposizione, anche se poi non è chissà che cosa.
1: Ossa Pim, Philip. Philip.
0: Che hai detto, scusa?
1: Ossa Pim.
0: Ma che lingua è?
1: Spagnolo. Ma cosa hai capito, Philip? Ross, il nostro coinquilino. Sono innamorata di lui da anni, però non gliel'ho mai detto.
0: Ma davvero? Ma cosa mi stai dicendo? Adrian, cosa ha fatto per conquistarti?
1: Mi ha promesso un viaggio a Dubai, spa 5 stelle, piscina a sfioro sul tetto.
0: Vabbè, Adrian, ho capito. Il nostro amore sarebbe impossibile, quindi.
1: Perché?
0: Perché? Perché ti piace Ross, ma non...
1: Non
0: il conto in banca, diciamo.
1: In Ross?
0: Esattamente, in Ross.
1: Bravissimo. Let me tell you.

0: qui su Radio Kiss Kiss.
1: Allora abbiamo Loris da Prato. Ciao Loris, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao Loris, come stai? Loris, tu sei team passione.
2: Sì, giusto, io sono team passione.
0: Bene.
1: Allora, cioè, spiegaci, fai un lavoro che ti piace, che ami, ma che non ti soddisfa dal punto di vista economico, giusto?
2: Sì, però okay. Non è che non mi soddisfa al 100%. Diciamo che per quello che uno fa nel settore catering di fatica e di ore,
1: okay,
2: non viene ricompensato come deve. Però, cioè, questo,
1: cioè, la fatica non è equiparata allo stipendio, questo vuoi dire?
2: No, però io è un divertimento, non è un lavoro.
0: È un divertimento. Cioè,
1: ma oggi si può vivere col divertimento? Oppure hai un'altra entrata?
2: No, quello no. Okay. Quello non si può. Però diciamo che uno, dopo aver fatto 16-18 ore, perché voi tanto eventi li vedete.
1: Ma perché tu lavori nell'ambito della ristorazione, se abbiamo capito?
2: Sì, io faccio eventi, matrimoni, aziendali.
1: Quindi arriva la stagione calda in tutti i sensi.
2: Bravissima.
1: Dove si lavora tantissimo.
0: Però sei felice, sei felice.
2: Sì. Io quando vado a lavorare sono contento. Eppure esco da un'azienda che si faceva accessori di grosse firme ed ero ricompensato molto bene, però ho lasciato questo posto fisso per fare questo, prima lo facevo come secondo lavoro, ora invece soltanto questo.
0: Quindi quando hai organizzato un evento d'estate col caldo a 70 gradi, poi Toscana fa molto caldo d'estate, no? Soprattutto nelle zone interne, però vedi la gente che si diverte, tu sei lì sudato, appiccicato, ma felice perché fai un lavoro che ti piace.
2: Certo.
0: Vedi?
2: Perché poi c'è tanta preparazione prima.
0: Tanta preparazione prima, tante cose. Beh, mi sembra una bella cosa. Senti,
1: invece, se dovessi cambiare lavoro, però tu già l'hai fatto un lavoro che non ti piaceva, però che ti disfaceva di più dal punto di vista economico. Però se proprio dovessi cambiare lavoro e guadagnare tantissimo, proprio un lavoro che non ti piace, quanto accetteresti a fine mese? Non so se ho reso bene l'idea, se la domanda è stata chiara.
2: Ho capito. Diana.
1: Cioè, quanto? Vai. 5.000, 6.000? Però faccio un lavoro che detesto.
2: Perché... 5.000
0: per fare il lavoro che detesta, chi gliele offre a Loris? Chi deve dare Loris? Ma perché dovrebbero darti 5.000 euro per fare un lavoro che manco ti piace, tra l'altro?
2: Non ti darebbe
0: nessuno, stai sereno. Quindi fai il tuo lavoro, fallo bene, perché con tutta sta passione che ci metti, secondo me ti riesce davvero molto bene.
1: Col caldo, certo. Come fate?
2: È tremendo. Che poi dopo c'è anche lo smontaggio.
0: Che lo fai il lavoro.
1: Brava, l'esordio era diverso. Va bene, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, resta sempre in nostra compagnia, Loris, va bene?
2: Ci mancherebbe, però rispondi al messaggio degli auguri, Adriana.
1: Come faccio,
0: ragazzi,
1: Loris?
0: Io approfitto sempre per dirlo, io rispondo a tutti, Adriana non risponde a
1: non
0: nessuno.
1: Non ti ha risposto, Loris.
0: Nessuno si permette.
2: Mi ha risposto un annetto fa una domanda quando mi mettevi video sul mare del bar, mi hai risposta. Al compleanno non hai risposto.
0: Non caga nessuno.
2: Ha ragione Pippo.
0: Loris, non caga nessuno. E la gente viene a scrivere a me, ma perché Adriana non mi risponde? Puoi dire ad Adriana di sbloccarmi. Io questa storia non la voglio più sentire.
3: A bugiarda.
0: Hai capito?
1: È bugiarda di
0: lei. Non vi caga. Ogni tanto mi fa vedere, guarda quanti messaggi ho che non ho risposto.
1: Vabbè.
0: Li porta come un trofeo i messaggi a cui non ha risposto e te li fa vedere. Guarda
4: qua. Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Figa.
0: Una bella figa, esatto, va bene.
1: Allora... Loris, ti risponderò dopo, vado a risponderti, ok?
2: Un abbraccio forte.
0: Grazie mille, grazie.
2: Complimenti.
0: Ciao Loris, ciao, buona giornata.
2: A
0: te, ce ne andiamo anche noi con una mano davanti e l'altra pure.
1: Brava. Dove la vuoi mettere? L'altra mano sulle maniglie dell'amore.
0: È vero.
1: Torniamo domani, grazie per questo inizio settimana, per questo lunedì vissuto insieme. Arrivano Max Giannini e Max Vitale e noi ci risentiamo e ci rivediamo domattina dalle 7 alle 9.
0: Arrivano varie conferme da chi fa catering e dice sì, magari lo stipendio non ripaga per il lavoro che facciamo, però è talmente bello che lo rifarei mille volte nella vita. Vi lasciamo con i Simply Red e If You Don't Know Me By Now, canzone del 1989, e torniamo domani alle 7.
1: Kiss a tutti, ciao!

0: Ogni volta che balliamo con il lento di questa canzone, poi sti piedi, tutti i piedi, porca miseria.
1: Perché non balli sull'Italia invece che sugli italiani? Me li hai schiacciati tutti e due, me li hai schiacciati. E intanto salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi. Sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss, ma fra pochissimo ci sono le news. C'è Antonio Mercurio, buongiorno.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in visita in ospedale ai feriti della tentata strage di Modena. Prima a Baggiovara e poi a Bologna hanno portato il ringraziamento delle istituzioni a soccorritori e medici e hanno incontrato Luca Signorelli, uno dei cittadini che assieme ad un egiziano e due pakistani sono intervenuti a fermare l'attentatore. L'italiano ha rimediato una coltellata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ha invece riportato l'amputazione delle gambe a una donna investita in pieno dall'auto. In condizioni serie anche un altro dei cinque feriti. Tre sono stati dimessi. Il responsabile dell'accaduto, Salim El Kudri, 31 anni, italiano di origine marocchina, nato a Bergamo, una laurea in economia aziendale e un passato recente di disturbi mentali. Viveva con i genitori a Ravarino, la casa è stata perquisita dagli investigatori che hanno sequestrato un computer, ma ad un primo esame non risulta nulla che abbia a che fare con il terrorismo. L'uomo è descritto come un tipo solitario, niente social e pochi contatti con l'esterno. Davanti al PM non ha aperto bocca, l'avvocato d'ufficio parla di una persona in evidente confusione. Sentiamo il ministro dell'interno Piantedosi.
5: La tragicità dello stesso rimane qualsiasi sia stata la motivazione, sia chiaro, però è evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
4: La tragedia dei cinque italiani morti alle Maldive, le ricerche dovrebbero riprendere stamane appena le condizioni del mare lo permetteranno con un team di specialisti. Tre sub-esperti in immersioni profonde sono giunti dalla Finlandia. Gli altri italiani a bordo della nave safari da cui si erano calati gli esploratori sono rientrati ieri sera con un volo a Malpensa. L'ampia pagina sportiva del lunedì, iniziando dal tennis, dal trionfo azzurro agli internazionali d'Italia vinti da Jannik Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta, battuto in finale il norvegese Ruud 6-4 6-4 e fuori italico in festa anche per la vittoria in doppio di Vavassori e Bolelli. Calcio ad un turno dalla conclusione, la Serie A emette tre verdetti, il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions, l'Atalanta nonostante la sconfitta con il Bologna entra in Conference, il Cagliari supera il Torino e si salva, Roma e Milan con le vittorie su Lazio e Genoa ipotecano la qualificazione alla Champions, il Como batte il Parma e può ancora sperare, mentre la Juventus invece crolla in casa con la Fiorentina e quasi certamente dovrà accontentarsi dell'Europa League. In coda vincono il Lecce con il Sassuolo e la Cremonese a Udine, ma i grigiorossi hanno mezzo piede in B. Ciclismo, Giro d'Italia, il danese Vingegaard si aggiudica la nona tappa con arrivo in salita a Corno alle Scale e accorcia 2:24 dalla maglia rosa il portoghese Eulalio. E chiudiamo con la MotoGP al Gran Premio della Catalogna, caratterizzato purtroppo dagli incidenti ad Alex Marquez e Zarco, la spunta di Gian Antonio con la Ducati VR46, Bezzecchi quinto, Martin cade mentre lottava per il podio e il riminese dell'Aprilia allunga in testa al mondiale a più 13 sul compagno di squadra. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno, non lo dire,
1: non lo dico Giannini,
0: buongiorno,
1: non,
0: già
1: lo,
0: vabbè.
1: Non lo dico buon lunedì, non lo dico. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max e buon domenica bis a tutti quanti. E
0: anche
1: ci stai meglio.
0: Perché oggi c'è lo sciopero generale dei trasporti, la scuola, la sanità, insomma, guai a fare uno starnuto in macchina mentre andate a scuola.
1: Va bene? E intanto io da buon crumiro, nonostante lo sciopero dei mezzi, sono qua presente. Tengo a sottolinearlo. Tanto voi preparatevi, preparatevi perché vi chiameremo in causa subito.
0: Sì, stamattina parliamo di alimentazione.
1: Mamma!
0: Madame!

0: volevo capire, però non si capisce niente. Madame Marracchiaccia.
1: Grandi, ma anche noi vorremmo capire. E ve lo chiediamo subito. Sì. È lunedì, allora,
0: Sì, stamattina parliamo di alimentazione. Siete di quelli che hanno già, però siate sinceri, sì. Siete di quelli che hanno già cominciato la dieta per la prova costume, oppure di quelli che non gliene può fregare di meno?
1: Del team da lunedì inizio o non me ne frega niente. 347 490 0042, memorizzatelo.
0: Esatto. E soprattutto il messaggio più particolare sarà premiato con un messaggio di risposta in diretta dai nostri studi da parte di Max e Max, che vi daranno
1: un messaggio personalizzato,
0: il segreto per rimanere sempre in forma, hai capito? Sì. Il piccolo Andrea già
1: tutto. Un segreto che ancora noi non abbiamo scoperto, ma prima o poi
0: ve lo dia. Vi risponderemo veramente in diretta con un video messaggio, quindi incominciate già a mandare messaggi. La domanda è: siete già a dieta per la prova costume o non ve ne può fregare di meno della dieta? Non ormai siete rassegnati.
1: Perché chi non fa la dieta per il costume è fortunato di suo.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi vocali. Mandate messaggi vocali, siate sinceri e onesti, però. Io, per esempio, mi sono messa a dieta.
1: Lo so, si vede. Dove l'hai messa? Ma ragazzi, ma sei troppo asciutto.

0: She will be loved. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino. Dieta già in corso oppure me ne può fregare di meno? Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: Vogliamo parlare di alimentazione. Domani mia figlia c'ha la gita, partono da Bergamo, vanno a Torino a vedere il museo Egizio. Pranzo a sacco. Mia figlia mi guarda con gli occhi dell'amore. Mamma, mi fai il sushi? Sì, perché lo faccio io. Quindi adesso si va a prendere la roba.
2: Il sushi a sacco, ragazzi, pericolosissimo, visto che sta arrivando il caldo, però.
3: No, non mi interessa. Oh. Se mi provo il costume e non mi va, me ne compro uno più grande.
2: Oh, vedi?
3: Zero dieta, no.
2: È sempre un rimedio a tutti.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Io sono del team mangio sempre bene, in modo equilibrato, concedendomi le mie preferenze ogni tanto durante il fine settimana, così. E non ho mai bisogno di mettermi a dieta.
0: Brava.
4: Quindi secondo me se tutti imparassimo una sana alimentazione da avere in modo costante, né ci peserebbe e né dovremmo fare poi grossi sforzi per arrivare all'estate.
2: Ciao
4: ad Adriana, kiss kiss.
0: Ottime considerazioni.
2: Mi ha fatto un cazziatone. È inutile lamentarsi, bisogna regolamentarsi.
5: Ma cazziatone.
2: Tu sei a dieta, stai diventando un figurino.
0: Continuate a mandarci messaggi, stiamo per scegliere il messaggio a cui rispondere, lo faremo, lo faccio un bel messaggio.
2: Personalizzato.
0: Personalizzato.

0: Santina. Achille Lauro, perdutamente, questa è Radio Kiss Kiss, bel primo quarto d'ora che abbiamo sentito, belle canzoni, anche i vostri messaggi. A proposito di messaggi, piccolo Andrea, a proposito di diete,
1: LPT,
0: dai.
2: Funky Boys, buongiorno. A me non può fregarmene nulla. Anzi, ne approfitto. Adesso faccio colazione con una fetta di pane e ventricina molisana.
1: E a mezzogiorno castoria alla griglia.
3: Ciao a tutti, ma quale prova costume? Poi non vado neanche al mare, quindi chi se ne frega?
0: Chi se ne frega?
1: È vero, non vado al mare.
0: Potrebbe
2: buongiorno
0: essere una
2: comunità. Leonardo da San Salvo.
1: Ciao.
2: No, io a dieta non mi metterò mai.
1: Perché? Okay.
2: Metterò ad ingrassare il costume.
1: C'è
2: se la faccio fare a lui la prova.
0: Anche questa è una soluzione, dai.
4: Buongiorno, chissà a tutti. Umberto da Pagani. Io sono a dieta da ottobre. Fortunatamente ho perso 20 kg per la prova costume.
0: Porca miseria.
1: Ma non lo mettere il costume, fra un po' sparisci.
0: A proposito di diete, uno dei motivi per cui si cominciano
1: È perché si va al mare, arriva l'estate, qua dietro l'angolo.
0: E a proposito di vacanze, l'estate è alle porte, cresce la mia voglia di partire.
1: E io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss. Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Kiss, kiss.
6: Dai, racconta.
7: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Kiss, kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss, kiss.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Kiss, kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

David Guetta, di Swims, Tones and Dice, Radio Kiss Kiss. Allora, vediamo un po' di dati. Quanto traslochiamo noi italiani? Io non mi ritrovo con questi dati perché mi state dando dei numeri allucinanti e neanche me l'aspettavo. Le stime demografiche e immobiliari indicano che in media una persona in Italia cambi casa circa 2, massimo 4 volte, ma proprio nell'arco di una vita. Meno rispetto ad altri paesi, perché negli Stati Uniti si può arrivare facilmente tra i 10 e i 12 traslochi nell'arco di una vita. Nei paesi nord la mobilità è ancora più alta. Noi siamo molto legati, dicono, al concetto di casa per tutta la vita e alla nostra città d'origine, per cui tendiamo a cambiare il meno possibile. In controtendenza, visto che ci state raccontando dei vostri 1000 traslochi, anche il nostro Stefano Piccirillo che mi scrive, lui è al suo 14° trasloco.

adesso novità. Elisa da poco ha concluso il suo tour in attesa del prossimo attesissimo album e ha rilasciato un nuovo singolo scritto in collaborazione con Dardust. Messaggio semplice: amare significa scegliere, ma anche e soprattutto lasciare spazio. Elisa con Amore è il nostro new kiss.

0: Una cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto.

0: tu avrà la tua prossima avventura. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss.

Bene, abbiamo parlato di traslochi, adesso traslochiamo a Palermo, città meravigliosa. Ma perché ne parliamo? Perché venerdì è stata fermata un'auto normalissima, di quelle con la L, insomma, per intenderci. Hai capito tu, Giovanni, di quale? La macchina L, vabbè, comunque utilizzata come scuola bus. Dentro c'erano, in quest'auto, 14 bambini infilati tipo Tetris, 3 davanti e 12 dietro, e 14 zaini ammassati nel bagagliaio. La signora fermata evidentemente faceva una sorta di servizio scuola bus tagadà, ecco, di quelle dove sei incastrato per bene, o si era proposta di accompagnare gli amichetti del figlio ad una festa, non lo sappiamo, ma certo insomma a quel paese le norme di sicurezza stradale. Comunque la donna alla guida è stata chiaramente sanzionata dalla polizia e sono stati convocati i genitori dei ragazzini, tutti tra i 7 e 14 anni.

7. Ragazzi, è ufficiale, ne possiamo parlare ampiamente, lo faremo, e so che in tanti siete strafelici perché parte ufficialmente il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prima tappa Torino, il 29 e il 30 maggio a Piazza Castello ci saranno con noi tantissimi artisti: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Clara, Fra Quintale, tantissimi artisti, ragazzi, veramente tanti, dito nella piaga, veramente tanti artisti, ma potete già andare sul nostro sito, su kisskiss.it, per prenotare il vostro biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello a Torino. Cercavi

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

Night con Forte, lo sapete, vi voglio bene, anzi vi vogliono bene i Paz, ma adesso è stato bello e ci rivediamo domani, anzi ci risentiamo domani come sempre dalle 12 alle 14. Giova, già sai quello che devi fare, chiudi tutto, la bottega con solo i prodotti artigianali riapre domani. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Giovanni Imperatore, grazie a Graziella e Graziosa, ma vi lascio con un history kiss bellissimo, i Ten Sharp con You dal 1991. Ci sono adesso Marco e Raffa anche al 158 del digitale terrestre, e come sempre da Marta, kiss kiss a tutti, ciao!

0: allora sì, è vero, Salda Vinci non ha vinto sabato, è arrivato quinto, per noi è come se avesse vinto all'Eurovision.
1: Saremo you and I, no, però, forever,
0: insieme legati per la vita. No, però ha vinto la Bulgaria, facciamo i complimenti appunto a
1: Bangaranga.
0: Però quando ho sentito Bangaranga, io ho pensato subito al Bunga Bunga, cioè non so se anche a voi ha fatto questo effetto, era meglio Salda Vinci.
1: Io vedevo lei, forse lei è più da Bunga Bunga, Bunga Bunga, buona, brava, sì.
0: Anche quella della Germania.
1: A proposito di

0: Buon lunedì, il Kiss Kiss Way è alle porte, il tour di Radio Kiss Kiss. Preparatevi perché da settimana prossima arriveremo a Torino. Quando arriviamo a Torino, Marco?
1: Venerdì e sabato, 29 e 30 maggio.
0: Quindi il 30 ci sarà lo show, il 29 esatto. Invece c'è il villaggio dove giocheremo, dove ci sarà la possibilità di vincere i biglietti gratuiti. E a proposito di biglietti,
1: sì,
0: abbiamo suonato Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese perché loro faranno parte del Kiss Kiss Way. E se volete venire alla tappa di Torino, come si fa per avere i biglietti? Molti ce l'hanno scritto.
1: Il nostro sito kisskiss.it, prenotate il vostro biglietto parterre gratuito, appunto. Lo show si terrà sabato 30 maggio, quindi manca veramente pochissimo, a Torino, a Piazza Castello. I posti sono limitati, l'ingresso è gratuito per il nostro tour. Dicevamo, ci sono la Brancale, Levante e Delia proprio a questa tappa, non solo.
0: Io ho letto anche Dito nella Piaga.
1: Ci sarà Gabbani, Paola Iezzi, sì. Ci sarà El Malmeta, sì. Tanti altri, li potete scoprire appunto sul nostro sito. Prenotatevi, affrettatevi, perché dobbiamo riempire Piazza Castello a Torino.
0: Fatelo, amici, è gratuito, così ci incontriamo a Piazza Castello proprio come l'anno scorso.
1: Bellissimo.
0: Abbiamo detto 29 e 30 a Torino.
1: Bravissimo. Il 29 si fa il villaggio, le attività, animazione, DJ set. Stiamo un po' insieme, ci conosciamo. Il

0: KissKiss.it e poi è facilissimo, cliccate, vedete, cioè appena scrivete KissKiss.it la prima cosa che compare è proprio il KissKiss Way.
1: KissKiss Way che è il nostro tour. Dai, iniziamo Daily Kiss. Ciao a tutti, noi siamo Marco e Raf, buon lunedì.

0: recente De Angelis ha espresso una forte passione per le pulizie. Ha dichiarato di essere pazza dell'ordine, di adorare chi svolge questo mestiere, che chi fa le pulizie, gli addetti alle pulizie, non so se avete letto l'articolo dove lei parla degli addetti alle pulizie, per lei gli addetti alle pulizie sono all'apice della catena sociale.
1: Addirittura proprio una passione per il bagno, ha detto lei, proprio adora pulire il bagno, addirittura le parti più incrostate ci va con lo spazzolino.
0: Ma chi si fa cagare il bagno, quindi potrebbe venire, mamma mia.
1: Io non avevo idea che ci
0: sarebbe
1: fosse
0: suo guilty pleasure.
1: Non avevo idea ci fosse qualcuno che avesse proprio, non dico la passione, ma quantomeno, sai, quella voglia di pulire i bagni, addirittura con lo spazio, cioè ha proprio uno spazzolino da denti dedicato. Non lo so se anche qualcuno di voi è così preciso nel pulire il water o comunque i dettagli con lo spazzolino.
0: Io se avessi uno spazzolino da denti per il water, sicuramente inviterei a casa magari qualche amico e direi: vuoi venire a dormire da me? Tieni, qua sta lo spazzolino.
1: O anche lo spazzolino.
2: Ma che schifo,
0: esattamente. Lo so,
1: devo dire che tra le pulizie, cioè tra le faccende domestiche, quella di pulire il bagno è proprio una delle cose che più scoccia fare gli italiani. Allora, in realtà c'è una statistica, dopo la analizziamo insieme, perché devo dire, se ci pensi, tra le varie faccende domestiche, il bagno è più palloso pulirlo.
0: Beh, mettiamoci anche fare i piatti, fare la cucina. Noi abbiamo Nicola, il nostro amico, che odia, proprio non riesce a fare le faccende domestiche, non riesce niente lui a pulire per terra. Che cosa fa? C'ha il robottino, oppure c'ha Simona che sfrutta la nostra amica, che ama, ha proprio una passione per le faccende domestiche,
1: un po' come l'attrice Matilda De Angelis di cui stiamo parlando. Quindi in realtà la domanda di oggi in Daily Kiss è proprio questa, cioè la faccenda domestica che proprio vi scoccia fare, che non sopportate, che non vorreste fare per nessun motivo, che magari proprio non fate.
0: 347 490 0042, messaggi scritti o note vocali, va bene qualsiasi cosa. Fra Quintale con Aranciata, prima ancora Mick con Fabulous e poi leggiamo i messaggi.
3: I

0: Allora ragazzi, rivelo anch'io la mia passione.
1: Vai.
0: Adoro anch'io pulire.
1: Sì.
0: Soprattutto dà una grande soddisfazione. Come dice mio figlio, che soddisfacenza quando pulisci il bagno.
1: Che soddisfacenza.
0: E sì, utilizzo anch'io un vecchio spazzolino da denti per spazzolare intorno alle,
1: ma quindi,
0: diciamo, le parti più piccole.
1: Ah, quindi è vera sta cosa, no? Perché prima parlavamo di Matilda De Angelis, che ha rilasciato un'intervista, ha detto che lei ha proprio una passione per pulire il bagno. Abbiamo detto, Raff, ne dobbiamo parlare alla radio assolutamente.
2: C'è chi lo fa, c'è chi lo fa.
1: Addirittura per scrostare utilizza spazzolini a denti come questa nostra ascoltatrice, quindi sì, c'è veramente qualcuno che lo fa anche oltre Matilda De Angelis.
2: E allora la puntata di oggi è dedicata alle attività che fate a casa, che proprio non sopportate fare, faccende domestiche che non sopportate.
3: Mamma mia, io ragazzi odio profondamente spolverare, cioè spolverare oggetti, cose, mobili. Mamma mia, odio profondo.
2: Ti dico,
3: tutto
2: però
3: il resto va benissimo.
2: Odio profondo traspolverare, però io traspolverare e fare il letto preferisco tutta la vita spolverare,
1: non
2: perché
1: scherzare.
2: Quantomeno mentre spolvero magari ritrovo oggetti, ritrovo cose. Invece fare il letto è sempre quella cosa,
1: allora,
2: statistica.
1: Si spolvera solo quando si accumula polvere, non sempre. Il letto invece sempre, io proprio non mi proprio non esco dalla mia stanza, da casa, se non ho rifatto il letto, ma proprio perché l'idea di tornare e guardare il letto sfatto mi dà un fastidio.
2: Invece a me mi rende una persona migliore, cioè dico, sono proprio bravo a essere pigro.
3: La faccenda di casa che odio fare,
2: qual è?
3: Soprattutto d'estate, è stirare, non lo sopporto.
2: D'estate no, cioè fa parte dei 7 peccati capitali, capito? Stirare
1: parlando,
2: in estate, mamma mia.
1: Parlando con un nostro amico, Fabio, lui mi ha detto che in realtà non tutti sanno stirare bene le camicie. È una cosa a cui non avevo mai pensato. Ha detto, le camicie, ci sono vari metodi per stirare le camicie, che è la cosa più difficile da stirare, se ci pensi. La maglietta viene, la camicia invece c'è una certa cosa. Quindi, secondo me, bisogna fare anche la differenza sul cosa stirare. Lenzuola, magliette,
2: come stirare?
1: Pantaloni.
4: Ciao, Mark e Raff. A me la faccenda domestica che mi scoccia più di tutto è passare l'aspirapolvere. Lo detesto, mi fa impazzire ogni volta.
2: E quindi non lo fai? Eviti.
1: Lo evita del tutto, anzi, non è che lo evita, non ci pensa proprio.
2: Tanto con l'estate fare le faccende domestiche è
1: pesante.
2: Davvero difficile.
1: Certo.
2: E a proposito di estate, l'estate oramai è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
1: Io prenoto ora con Costa.
2: Anche io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
2: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la! Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
8: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Yes, yes.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Kiss Kiss.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Kiss Kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina a 7,99€.
19: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss! La musica più bella! La musica più bella.

0: L'estate sta arrivando, lo capiamo dalla musica, quella di Radio Kiss Kiss con il nuovo pezzo di Bob Sinclair che si chiama I Can't Wait. Andiamo subito al telefono,
1: sì,
0: da Francesco, sì, che ci vuole raccontare qual è quella faccenda domestica che proprio non sopporta fare. Pronto?
2: Pronto? Ciao ragazzi.
1: Ciao Francesco. Grande, ciao. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Dici un po', Fra.
2: No, ma più che altro non è che qualcosa che non piace a me fare, è qualcosa che fa mia moglie. In poche parole, quando passa lei il weekend, passa l'uragano, io le mie cose che sono molto ordinato non le trovo più.
1: Ah, quindi un classico, è quello che deve un classico. Guarda, è un classico che succede. Dove hai messo, faccio per dire, le mutande? Nel cassetto. Tu vai a vedere nel cassetto e non le trovi. Viene lei e le trova.
0: Noi ti possiamo capire, nel senso, perché le nostre mamme facevano questo. Quando, cioè almeno io quando vivevo con mia madre, mia mamma, magari io lasciavo un calzino sopra la sedia e mia mamma prendeva il calzino e lo metteva un'altra parte e dicevo perché lo hai
1: per te tonso? Quello è ordine, invece non è ordine. Francesco, tu sei un tipo che lascia le cose in giro a casa tua?
2: Ma no, io sono molto ordinato e per questo

0: forte?
1: Piatto forte?
0: Sì.
1: Piatto forte mi esce abbastanza bene la matriciana.
0: Comunque, oh, tutti buono. Quelli che sanno fare la matriciana o la carbonara, a volte anche la gricia, poi non mettono mai a posto. Secondo me è proprio una statistica.
1: Perché probabilmente.
2: Perché?
0: Perché si sporca troppo.
1: Scoppietta il sugo, bravo.
0: Esatto, perché si sporca troppo e dopo non ti va di,
2: ma poi
0: di pulire.
2: Fabri, posso dire una cosa?
3: Che dimmi. Rottura di palle, pulisci bene il piatto, poi pulisci la cucina, poi
1: bravo, pulisci i fornelli, esatto. La padella, la pentola, no.
3: I fornelli si puliscono, scusate.
0: Buongiorno, benvenuto nel mondo, Raff.
1: Esatto, buongiorno.
0: Salve.
3: Sono perso questo passaggio.
0: C'hai i fornelli incrostati, infatti lascia perdere.
3: Vabbè.
0: Prima di salutarci, Fabrizio caro, io vorrei anche salutare tua moglie e tutte quelle persone, maschio o femmine che siano, invece, che hanno proprio la passione per pulire quei fornelli. Dopo. Una volta mi frequentavo e chiudo una ragazza che, cioè, frequentava una ragazza che invece a casa sua si cucinava con la carta stagnola sui fornelli per non sporcarli, una cosa che io non avevo mai sentito.
2: È stata ricoverata, mi è stato detto.
0: Vabbè, ciao Fabri, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, chi schissa a tutti,
2: chi schissa a te, grazie. Ciao. Di seguirci dalle 14 alle 16.

0: Runway. Lady Gaga, Dolce Runway, una delle canzoni che fa parte appunto della colonna sonora del nuovo Diavolo Veste Prada, la versione 2 uscita appunto da
1: il Pussi. Nuovo Diavolo Veste Prada,
0: esatto, il nuovo, la versione 2, il secondo film fatto dopo 20 anni. E vuoi uno spoiler?
1: No,
0: ok, allora ti faccio
1: spoiler. Solo la parola spoiler inizio
0: ti
1: a dare
0: ti dà fastidio,
1: l'ansia, il nervoso,
0: che poi capirai, tu non hai visto neanche il primo, ma questa è un'altra storia.
1: Ma lo recupererò
0: insieme, uno e due, come magari tanti altri all'ascolto.
1: Anche il 3 voglio vedere,
0: che non esiste ancora, non
1: sta
0: so
1: per uscire, però
0: se lo faranno. E dicevamo invece attività casalinghe, insomma da fare a caso, faccende domestiche, che proprio amiamo o odiamo allo stesso tempo, perché ho trovato anche i lavori domestici più amati proprio da fare in casa.
1: Come si fa? Allora, io come si fa, allora, ad apprezzare, come si fa ad apprezzare,
0: ti spiego,
1: e pulire,
0: spiego,
1: la casa? Cioè, è una cosa proprio che io ho il rifiuto, ho difficoltà nel farlo, non mi dovete rompere.
0: Ti spiego.
1: La voglio pulire.
0: Quando tu sistemi o metti in ordine.
1: Voglio vivere la sporcizia.
0: Perché tu sei pigro. Sei pigro, questo è il problema.
1: Simona, la nostra amica, ama.
0: Ama, sì, infatti.
1: Se non pulisce, soffre.
0: Se non pulisce, soffre.

0: altri o altre all'ascolto, pensa che addirittura passare l'aspirapolvere, non so se lo sapevate, è tra le attività domestiche che più piace fare agli italiani.
1: Io preferisco fare l'amore a casa,
0: ma non c'entra,
1: fare faccende domestiche.
0: Ma non è un paragone da fare, scusami un attimo. Tu immagina cuffiette, oppure che ne so, Alexa riproduce Radio Kiss Kiss in sottofondo. Oddio, con l'aspirapolvere non si sente tanto, devi avere il volume alto. Comunque vabbè, e passi l'aspirapolvere perché il senso che dopo sei appagato, hai messo a po', hai spolverato, capito? Hai pulito, quello è il senso.
2: È anche giusto, secondo me, però, magari pagare una persona che lo faccia, capito?
0: Se non hai il tempo di farlo, la possibilità economica di poterlo fare un altro, e vabbè, siamo d'accordo.
2: No, offri lavoro, crei una posizione lavorativa di un'altra persona.
0: Anche io vorrei lo chef a casa, non me lo posso permettere.
2: E io ho mio padre,
0: esatto,
2: quindi,
0: capito? Cioè, e fa riso e zucca tre volte a settimana.
2: Ancora per poco.
0: Lo ricordiamo. One Republic, questa è Radio Kiss Kiss.

0: 18 su Radio Kiss Kiss. Tra pochissimo, come sempre, regaliamo i nostri gadget con la password del giorno.
1: Preparatevi, intanto suoniamo New Kiss, una novità musicale di qui chi? Su Radio Kiss Kiss. Il pezzo è di Mace, si chiama

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo

0: Marches. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss

0: trovarla in ufficio. Sto dando il femminile perché intendo la parola, poi potrebbe anche essere un soggetto maschile, attenzione.
1: In ufficio, non solo, cioè è una parola che trovate al lavoro, in quasi tutti i tipi di lavori c'è la possibilità di trovare questa parola.
0: A volte

0: Anche. Malocchiante. La, vabbè,
1: è un momento.
0: È un momento, dai.
1: Quindi sì, la parola la trovate in ufficio, barra lavoro. Il numero invece è la percentuale della nostra voglia di lavorare il lunedì mattina. Che pari a? Bella, eh?
0: Questa sì.
1: Che pari
0: questa.
1: A?
0: Pari a... Diciamo che la parola che abbiamo scelto potrebbe aiutare, ecco, nel lavoro, sotto un certo aspetto.
1: È un momento sacro la parola,
0: dai,
1: di oggi.
0: L'abbiamo detto ma non l'abbiamo detto.
1: 347 490 0042, il più veloce vince i gadget.

0: dicevamo, per farvi vincere i gadget di Kiss Kiss, ridiamo gli indizi, perché abbiamo detto che la parola la potete trovare in ufficio e il numero e la percentuale della nostra voglia di lavorare il lunedì mattina. Quindi la password potrebbe essere...
1: Ciao, buonasera, Gianluca da Campobasso. Pausa zero.
2: Accesso negato.
0: No, sei andato vicinissimo, ma non è pausa zero.
3: Stampante zero.
2: Accesso negato.
0: Non è stampante zero, è qualcosa che ha a che fare con un momento sacro.
4: Ciao Kiss Kiss, la password è marcatempo zero.
5: Maraca che?
2: Accesso negato.
0: Non è il marcatempo, non è una cosa che facciamo qui noi. Il marcatempo lo fai tu, Gioschi, no? E prendi l'impronta, boom.
5: Sì, il marcatempo, sì, diciamo è un momento... Oddio, però l'ascoltatore ha pensato un momento sacro, perché giustamente se non beggi in alcuni uffici è come se non ci fosse.
0: È un altro momento sacro.
6: Scrivania zero.
0: No.
2: Accesso
0: negato. La scrivania non è un momento sacro. Cioè, lo puoi fare la mattina, lo puoi fare a colazione, lo puoi fare in ufficio, lo puoi fare la sera. È un momento sacro che puoi fare sempre.
5: Lo puoi fare in pausa.
7: La password di oggi è break zone zero.
2: Accesso negato.
0: Quasi.
5: Siamo lì.
0: Quasi.
5: Siamo.
8: Macchinetta del caffè 147.
0: No.
5: Se fosse
2: accesso negato.
5: Se fosse calcio avremmo detto siamo in zona Cesarini, cioè siamo proprio lì, perché siamo nella break zone che non tutti hanno, ma in realtà è quel momento lì.
0: Non è macchinetta. Non c'entro, senza macchinetta, senza del...
5: Dovremmo avere Dario al telefono, che probabilmente è stato il più veloce a indovinare su WhatsApp. Dario, pronto?
9: Pronto, pronto ragazzi.
5: Ciao Dario.
9: Allora, la password è caffè zero.
10: Bravo! Gioca e vinco con chi
0: sei. Complimenti. A quanti caffè sei da stamattina?
9: Sono a 4. Porca miseria.
5: Quindi
9: 4.
5: Scusami, Dario, sei d'accordo che la pausa caffè è sacra a prescindere dal lavoro?
9: Sacrissima. È pure sindacata.
5: Esatto, quindi abbiamo un amante del caffè al telefono.
0: Ti salutiamo, grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16.
9: Contento, grazie, chissà a voi.
0: Ciao,
9: grazie.

0: dalle 14 alle 16. Grazie a tutti quanti per essere stati con noi. Buon inizio settimana, buon lunedì. Grazie a Chiara Mansino, grazie a Giovanni Cioschi, imperatore
1: e
0: regia.
1: E ci salutiamo con questa canzone della fine degli anni 80 che parla proprio di un adolescente. In realtà di quel periodo, di quando siamo adolescenti e siamo un po' smarriti, no? Non sappiamo cosa fare, dove posizionarci nel mondo, perché magari non conosciamo le regole. Ne parla appunto proprio questa canzone.
0: Tanita Tikaram con Twist in My Sobriety. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19. E se tutto andrà bene, noi torniamo domani.
1: Forse. Da Marco e Raf, Kiss Kiss a

0: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti. Siamo ritornati. Qualcuno ha anche pensato, questi non ritornano, ma invece come? Siamo qui.
1: Siamo qui. Tra l'altro l'entusiasmo di Ciro, nonostante sia lunedì, ve la dice lunga su quello che succederà nelle prossime tre ore dei Corrieri di Kiss Kiss.
0: Ricordiamo chi sono.
1: Sono Alfie e Ciro.
0: No, dico io chi sono.
1: Ah, no. Scusa. Va bene, Ciro Rivatola, poi volendo anche quello accanto. Intanto, ciao Pasquale Viola, ciao Lucilla, ciao Arduino in TV. Siamo pronti?
0: Ho tanto da dire, ho tanto

0: drop dead. Olivia Rodrigo, sai quella spensieratezza della gioventù? Scordatela, perché lei è estremamente malinconica. Però bella, drop dead su Radio Kiss
1: Comunque
0: Kiss.
1: Dobbiamo fare una cosa.
0: Cosa?
1: Da domani, sì, sai che facciamo? Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori di cantare la sigla.
0: Certo.
1: Di cantarla, mandarci i messaggi e poi chi canta meglio.
0: Lo facciamo sentire nel primo passaggio.
1: Allora, la scaletta mi dice giornata mondiale, ma invece no. Voglio parlare.
0: No,
1: voglio
0: però,
1: parlare,
0: Ciro,
1: voglio dire un po'.
0: Polemica.
1: Voglio parlare con i miei ascoltatori, con i miei amici, coloro che mi hanno supportato in questi anni, per avere anche un consiglio, per capire come mi devo comportare con una persona che mi lanta di essere il mio partner radiofonico, però poi va a cercare situazioni un po' ovunque.
0: Ma che vuol dire, scusami? Ma cioè, a parte che ce l'hai con me.
1: È come una farfalla che vola di fiore in fiore.
0: Ma questo non capisco a cosa
1: è
0: tu
1: un
0: ti
1: farfallone.
0: Stia, non capisco a cosa tu ti stia riferendo.
1: Sabato sera, durante la serata dell'Eurovision Song Contest, è andato a casa di Pippo Pelo.
0: È un delitto andare a casa di
1: te. L'hai fatta con i big.
0: Allora,
1: con i big della radio. Poi io lo invito a casa mia, non viene questo tamarro. Non lo voglio neanche guardare in faccia.
2: Ma Alfio, sei un ipocrita.
1: Poi quando dobbiamo andare a Baia Domizia a fare i concerti, i tour, eccetera, viene a casa mia, posa la macchina e capito? Non è che dice ti vengo a prendere, andiamo con la mia. No.
0: Allora,
1: vengo a casa tua, poso la mia e andiamo con la tua.
0: Dimmi se vuoi che ti risponda con una parola o con una digressione, perché una parola è quella.
1: Ma
0: e sai qual
1: fai
0: è?
1: Quello che vuoi, fai, okay. digressi.
0: La digressione invece è che
1: digridi.
0: Pippo ha invitato anche te, ma te non eri disponibile perché avevi un lavoro. Seconda cosa,
1: io faccio anche altre cose
0: prima di arrivare
1: e di Pippo Pelo, diciamolo.
0: Prima di arrivare, guarda che ieri Pippo è stato ad Amici a fare la finale.
1: Chissà come ci è arrivato. Non apriamo. Quello so che devo fare, devo parlare con Fabrizio Corona e faccio scoperchiare tutto.
0: Smettila. Seconda cosa, io ti ho mandato un messaggio mentre stavo parcheggiando sotto da Pippo dicendo: Ciro, ma vieni. E tu che cosa mi hai risposto?
1: Sto venendo.
0: Appunto. E allora? Scusa, perché poi dai sempre la colpa a me?
1: Perché tu vuoi solo me, perché io valorizzo la tua presenza.
0: Sei il mio fiore.

0: Sai le canzoni che ti mettono di buon umore?
1: Sì, non è.
0: Se tu continui.
1: Non ho tolto le
0: se
1: zette.
0: Continui ad appoggiarti su quei tastini, come capita, allora. Caro Ciro, scusami, è lunedì. Siccome
2: sì.
0: dobbiamo cominciare bene, perché chi ben comincia è a metà dell'opera, vorrei cominciare bene con la nostra giornata mondiale.
2: Sì, oggi la facciamo seria, ti prego.
0: Ah.
2: Grazie, ciao Pasquale. Giornata mondiale, tutto quello che accade.
3: Mamma, però non vi dovete offendere se confondo i vostri nomi, perché tra Pasquale e Giovanni è la stessa cosa.
0: Ma come ti permetti?
3: Bene,
0: ma
3: dai.
0: Giovanni è molto meglio.
3: Ma
0: me.
3: I nomi
0: Oddio,
3: sono quelli.
0: L'ho detto ad alta voce. Ciao Pasquale, ti vogliamo un sacco bene.
2: Allora, giornata mondiale dedicata al rosso che piace. Ragazzi, parliamo di Sinner.
0: Porca miseria.
2: Porca miseria, facciamo i complimenti a Sinner per la vittoria agli internazionali di Roma. 50 anni dopo Panatta. Messaggio bellissimo di Panatta che mi ha mandato dicendo
0: giralo a Sinner.
2: Esattamente.
0: Così.
2: Bello.
0: Cioè, siamo stati 50 anni senza sollevare quel trofeo. Grande soddisfazione. Che dicevi? Scusa.
2: Messaggio di Panatta a Sinner.
0: Ce l'abbiamo.
4: Come mi piacciono le palle crociate.
0: Siete due cretini, tu e l'altro. Comunque, non è Sinner e Sinner, per carità, ma non era assolutamente scontato, perché comunque considerate che abbiamo visto giocare Sinner negli ultimi mesi, ogni due giorni, Indian Wells, Madrid, dove è stato? Praticamente.
2: Ma che è periodo.
0: Monte Carlo ha vinto tutto, quindi siamo particolarmente soddisfatti e ci congratuliamo particolarmente. Poi hai visto come si è emozionato con Mattarella.
2: Particolarmente.
0: Ha detto quando c'è il signor Mattarella io mi emoziono sempre.
2: Benissimo, allora ragazzi state con noi perché abbiamo un sacco di cose da fare, da dire, fare, baciare.
0: Ma cosa vuol dire? Rassegnata, tra poco nei Corrieri.
4: Come mi piacciono le palle accarezzate.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Stava una puntata di Porta a Porta su Garlasco.
1: Ma perché?
0: Perché hanno messo, ma non so se era Porta a Porta. Comunque hanno messo questa come sigla. Con mia somma.
1: Addirittura.
0: Mi hanno un po' sorpreso.
1: Allora, per favore, possiamo andare avanti?
0: Sì,
1: possiamo.
0: Sì, certo, possiamo? Dobbiamo assolutamente.
1: Allora, cominciamo subito con una bella rassegnata stampa. Vai.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Ciao Corrieri, non so se avete saputo.
0: Sì.
1: No, io sì. Io ho saputo questa storia, ragazzi, che un ragazzo di 11 anni è stato un giorno va a scuola, erano le 9:30 circa. Ah. Questo arriva a scuola e porta per la lezione di scienze un oggetto. Okay. Sì, la lezione di storia che è uguale, una lezione. Va a scuola. Allora di là tu vaffanculo,
0: Io amo.
1: Io inizio i discorsi perché tu perdi tempo. Perciò è l'inizio. Poi mi ingrippo con le parole. Ti ho detto mille volte che le notizie le devi dare tu e io devo dire le minchiate.
0: Erano circa le 9:30 di una giornata assolata di fine primavera. No, allora.
1: Vedete com'è lento?
0: La scaletta che tu hai fatto cadere a terra. No, ci tenevo a precisare che era una lezione di storia, perché il professore di storia è quello che ha denunciato quello che questo ragazzo ha tirato fuori dallo zaino. Cosa ha tirato fuori?
1: Ha tirato fuori un ordigno bellico della prima guerra mondiale. Madonna, che ha trovato, ce l'aveva a casa. E poi giustamente i professori, i preside, hanno chiamato gli artificieri, hanno chiamato tutti.
0: No, perché poi sapete che ci sono degli ordigni, no, dei tempi della guerra, che vengono ritrovati e c'è sempre la possibilità che siano inesplosi e quindi vanno fatti brillare. Mi piace un sacco. Comunque niente, tutto fuori pericolo, però come ti viene in mente di portare una bomba di questi tempi a scuola?
1: Guarda, ma non lo sapevi, ragazzi.

0: Si capisce solo Madonna. Con Sabrina Carpenter, ovviamente. Bring Your Love. Scusami, salutiamo un attimo Teo. Teo dice: buonasera, scusatemi se lo ricordo, io sono bulgaro. Che ne pensate di quello che è successo all'Eurovision? Voi che lavorate con la musica? Noi, per un attimo distratti un po' dalla rassegnata, un po' dalla giornata mondiale, non abbiamo risposto. Poi lui ha scritto: ma perché evitate di parlare dell'Eurovision?
1: Ma non è che, ragazzi, noi, se non parliamo di una notizia, no, è perché abbiamo il veto. No, perché abbiamo tanto da dire.
0: Teo sta scherzando, ovviamente. Poi Marco e Raffa ne hanno parlato abbondantemente. No, noi siamo molto contenti. Il pezzo spaccava.
1: Ma
0: adesso
1: di
0: Dara Bangaranga.
1: Della Bulgara, sì, ha vinto, sì.
0: Bangaranga. E poi io voglio dire anche un'altra cosa: il fatto che Salda Vinci sia arrivato quinto in una competizione in cui poi anche sia la giuria di qualità che quella, diciamo,

0: voto abbia spinto per una canzone più pop dance arrivare al quinto posto con una canzone così melodica e così da bel canto.
1: Io l'ho sempre detto, dobbiamo mandare Marco Marfè a fare a livello di pop dance
0: congelato al cioccolato rivisitato, ovviamente. Quindi molto bello, siamo contenti sia per Saldavinci che per la Bulgara.
1: Esatto. Poi... ma va bene così, non deve essere una polemica ogni cosa, perché purtroppo noi italiani viviamo qualsiasi cosa sempre con polemica.
0: Un po' di polemica,
1: ma attenzione, vuoi sapere che cosa ha detto la Bulgara quando ha vinto?
0: Detto,
1: la ragazza
0: sentiamo.
1: Ha detto,
2: grazie, ma io non capisco niente.
0: No, aspetta, no, è confuso un po'.

0: Sembra una brutta parola, invece il nome di quest'artista.
1: Ma che cosa? Io ho la roba migliore lì.
0: Dove?
1: Nello sgabuzzì.
0: Allora, la roba migliore ce l'abbiamo noi al Fischis Way, il tour di Radio Fischis che partirà tra poco il 30 maggio da Torino. Indovina chi ci sarà? Francesco!

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Eccola là l'energia che ci serviva in questo pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Quando succedono in giro per il mondo delle cose che sembrano una scenetta comica ma non lo sono.
1: Errori fatali da parte della redazione in questione?
0: Fatali.
1: Non si sa. Ma comunque ci trasferiamo in Argentina.
0: Olle, mi piace
1: Argentina
0: l'idea.
1: Dove durante un programma televisivo a un certo punto il presentatore chiama in diretta un esperto.
0: Ok. Ma di cosa stavano parlando? Ma che cos'è sta musica?
1: Stavano parlando di UFO. UFO, dico, gli esperti.
0: Oggetti volanti non identificati.
1: Quando a un certo punto fa la domanda a questo esperto, dice: ma lei che cosa ne pensa dei file che ha fatto uscire Trump riguardo a tutto l'aspetto dell'ufologia? Questo dice: ragazzi, tutto quello che volete, ma io non sono un ufologo.
0: E cosa sei?
1: Io sono un urologo.
0: Avete sbagliato.
1: Tutto vero, ragazzi, tutto vero.
0: Ma cambia giusto una consonantina, voglio dire, non è poi così grave. Ecco.
1: Quindi dice, se volete, comunque, se si parla di extraterrestri e ti telefono a casa con il dito, io il dito lo posso usare, ma non posso parlare di quell'altra cosa. Anche due volendo, però.
0: Potendo.
1: No. Tra l'altro, quando poi a un certo punto lui ha detto: raga, tutto quello che vuoi, ma io sono un urologo, non sono un ufologo. Il presentatore si è fermato e ha detto: vabbè, allora continuiamo con qualche domanda a cazzo.
0: Perché lì sarebbe stato competente. No, però posso dire, secondo me ne vede. Allora, vede più cose strane un urologo che un ufologo. Cioè, l'ufologo cosa potrebbe raccontare?
1: Cioè, ti vuoi organizzare prima? Nel senso, la redazione, quando ti chiami, dice: parleremo di questo, di quell'altro.
0: Possiamo dire, se vedete Ciro senza pantaloni, è un incontro ravvicinato del terzo tipo.

0: Io resto del parere che para-pa-pa-para-pa-pa-pa sia il suono proprio di quest'estate.
1: Io resto.
0: Ok, va bene così. Abbiamo l'anno della storia della musica, l'anno 1981.
1: Anno importantissimo. Nascevano due grandi aziende.
0: Attenzione.
1: Una, la casa di moda Guess, e l'altra, l'agenzia assicurativa Ronzon di Castelfranco Veneto, che salutiamo la famiglia Ronzon.
0: Ma
1: grazie.
0: Quanti soldi ti fai in un mese con tutte queste sponsorizzate terribili?
1: Niente, potrei.
0: Nello stesso anno, l'81, Ghost Machine era l'album dei Police, all'interno del quale c'era questa meravigliosa Spirits in the Material.

0: Niente da aggiungere, niente da aggiungere su un pezzo come questo, The Police, Spirits in the Material World, l'anno è il 1981. E allora sono le ore 17, cari amici, seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss con un Alfio leggermente affaticato.
1: No, ma non è vero per niente, sì, stavo anche ballando.
0: Ha bevuto troppo sabato sera a casa di Pippo. Hanno bevuto anche lo champagnino.
1: Queste frecciatine, sei gelosetto.
0: Le bollicine.
1: Gelosetto, gelatino. No, devo dire che
0: ci hanno
1: stata...
0: tenuto a sottolineare che l'hanno pagato anche tanto,
1: ma come
0: signore,
1: ti permetti?
0: Capito?
1: Ma noi non facciamo discorsi del genere, no, siamo stati molto bene.
0: Sa questi soldi da dove provengono,
1: Ma dai, ma la smetti che c'hai, ascolta anche la guardia di finanza.
0: Giri di Pippo Pelo,
1: Sono le 17 in punto e direi tutto va bene, ma mi sento di dire che tutto andrà benissimo ancora di più nelle prossime due ore dei Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Se vogliamo recuperare un po' di simpatia da Pasquale Viola, salutiamolo per bene.
0: Ciao Giovanni!

0: Rolling Stones, 17.03 su Radio Kiss Kiss. Ancora motivi per raccontare e per strabuzzare un po' gli occhi.
1: Attenzione, ci trasferiamo in provincia di Monza e Brianza.
0: Attenzione.
1: Esattamente a Lissone.
0: Lissone.
1: Sai dove sta?
0: Sì,
1: lì,
0: provincia di...
1: Allora,
0: provincia
1: allora,
0: di Monza e Brianza.
1: Stiamo parlando di una donna di 93
0: sì.
1: anni che è morta nel 2019.
0: Ah,
1: aveva deciso di lasciare alla sua morte quasi tutto il suo patrimonio al monastero di Dumenza, ai monaci benedettini.
0: Ah, okay.
1: Che è successo? I nipoti, i figli del fratello, hanno fatto causa per dire: signora mia, signor giudice, non è giusto che la zia debba dare sti soldi ai monaci. Noi siamo i parenti più stretti,
0: prossimi,
1: i parenti prossimi,
0: certo.
1: E meritiamo di più di quello che nostra zia ci ha dato.
0: Allora, che cosa è successo? Che cosa è successo nel dettaglio? Che nel 2011 questa vecchina ha fatto testamento e ha lasciato 570.000 euro.
1: Avete capito bene, ripeti.
0: 570.000 euro ai monaci benedettini. E fin qui tutto a posto. Solo che, siccome i nipoti volevano la loro parte, avevano ricevuto giusto poca roba, hanno falsificato un testamento. Pare che abbiano falsificato un testamento con data 2017, dicendo: no, guardate che dopo quello di testamento del 2011 ne ha rifatto un altro in cui in realtà lasciava tutto a noi.
1: Alla fine il giudice ha detto: no, il primo testamento era valido, era assolutamente chiarissimo,
0: certo.
1: E quindi, cari nipoti, ve ne andate con una mano avanti e una indietro.
0: No,
1: però,
0: qualcosina l'hanno avuta.
1: Al di là di tutto, no, cioè, io voglio capire una cosa: ma
0: come
1: si fa ad arrivare a 93 anni? C'aveva sta vecchietta. Ragazzi, ad avere sul conto, ti rendi conto che in Italia quanta gente che in questo momento ci sta sentendo, no? E dice: tanti, c'ho i soldi, c'ho 570.000 euro tu.
0: Vero.
1: A 93 anni, ma io fino a 90 anni, ma io me
0: ma
1: ne devo vedere bene.
0: Che non sono neanche pochi, ci sono un sacco di persone anziane, perché poi magari scottati dalla guerra hanno imparato a risparmiare, o
1: ma
0: meglio
1: la guerra
0: ad accumulare.
1: Era 100 anni fa, che si deve 93 anni.
0: Ma non si cambia, eh.

0: Dracular questa canzone, davvero Dracula si chiama. Intanto noi prima stavamo parlando di questa signora anziana di 93 anni nel Varesotto che ha donato tutti i suoi averi, 570.000 euro, ai monaci benedettini, e tutto va bene finché poi non ci sono stati al gioco diciamo, alla cosa, i suoi nipoti. Chi è? Pronto? Squilla il telefono.
1: Pronto.
0: Oddio, Eminenza. Lo sapevo.
1: Fratelli e sorelle, figli e figlie, soprattutto zie ricche e zie milionari.
0: Che c'entra, scusi?
1: Sono il cardinal Cirieco degli Ubaldi.
0: L'avevamo riconosciuto.
1: E sono qui con un messaggio fondamentale.
0: Ah, benvenga, sei edificante, benvenga. Siamo qui ad ascoltarla.
1: Donate figli, donate a chi ha più bisogno.
0: Siamo qui per questo.
1: Donate ai meno fortunati.
0: Va bene.
1: Donate a me.
0: Ma cosa? Sì. Ma lei perché?
1: Donate tutto quello che avete.
0: Ma lei non
1: tutti
0: è meno...
1: i soldi dal conto corrente in banca.
0: Cosa sta dicendo?
1: Le vostre proprietà.
0: Ma no, ma
1: la casa al mare. La casa a Roccaraso.
0: Ma scusi, ma la prego, ma per quale motivo dovremmo donare a lei che non è un meno fortunato?
1: Perché noi conduciamo una vita di sacrificio.
0: Siccome lo immagino.
1: Sì, le grandi stanze di marmo brillante con audaci venature dorate.
0: Che meraviglia.
1: Sono fredde, la mattina quando ti alzi e metti il piede a terra fai: ma no, che fredde, che fa?
0: Si sta lamentando di una cosa che vorremmo tutti.
1: Noi
0: comunque
1: abbiamo bisogno di scaldarci,
0: certo,
1: farci due bagni, l'aria di mare fa bene, quindi donate a noi, ma donate a me.
0: Ma scusi, ma con i nostri soldi, scusa, si vuole...
1: Ma tanto che devi fare con i soldi, tanto poi ti fai vecchio e muori.
0: Ma scusa.
1: Lasciali a me direttamente.
0: Va bene, vado nella pace del Signore, ma scusi, ma posso capire, lei sta bene, cosa deve farci con tutti questi soldi?
1: Perché se io sto bene, stanno bene tutti quanti,
0: certo,
1: attorno a me!
0: Può aiutare i più deboli, certo, mi rendo conto, senta.
1: E comunque, come dice la scrittura,
0: come dice?
1: Rose rosarum rosis.
0: C'entra.
1: Sì, che sai che significa?
0: Cosa significa?
1: Rosa, ma dove sta il rosario? Che
0: va bene.
1: Devo
0: grazie.
1: Andare a vedere.
0: Eminenza, grazie mille per il suo verbo, sempre benvenuto, arrivederci.

0: Ti schissa te, che gli amici ti stanno aspettando in pizzeria, ma proprio non riesci a trovare parcheggio. Ti schissa te, che facendo zapping alla TV non hai trovato nulla. E forse per oggi è meglio un po' di radio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se resto allaccia la libertà!
5: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.

0: io esco proprio da una serata ape, capito? Ho fatto un'ape. Sono
1: contento.
0: Allora, The Bosa con Magnetic alle 17.26, visto che eravamo in tema di truffatori, eravamo in tema anche, non proprio di truffatori, però comunque di soldi in qualche maniera. Sì. C'è questa notizia a Prato della...
1: È stata scovata una banda di cinque malfattori che producevano delle monete da 2 euro.
0: Avevano
1: Sono state
0: proprio...
1: trovate più di 20.000 monete da 2 euro false.
0: Quindi sono 40.000
1: Sono bravo in matematica. Le monete da 2 euro false.
0: Sì.
1: Quanto, a quanto vengono vendute?
0: È che non lo so.
1: Sul mercato, capito?
0: Penso a meno di 2 euro.
1: Grazie la
0: No, quella è l'unica cosa che ti posso dire. Ah, forse
1: ma
0: a 1 euro.
1: È forte nell'imprenditoria.
0: A quanto le venderanno?
1: Ma penso 50 centesimi.
0: 1 euro e 50 centesimi.
1: Che cavolo.
0: Non lo so, non lo so. Ma diciamo che sono cose che non ci interessano veramente. O almeno a me.
1: No, a me interessa.
0: Appunto.
1: Sai com'è?
0: Comunque no, sono stati sgominati questi cinque, se non sbaglio, cinesi.
1: Cittadini cinesi.
0: Cittadini cinesi.
1: Sottoposti a fermo a Prato. Tra l'altro, ma sai come se ne sono accorti?
0: Come
1: che
0: se
1: poi
0: sono...
1: dici, è normale. Sopra c'era scritto 2 euro.
0: Che luogo comune.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Le tue parole fanno male.
2: Che c'entra?
1: Scusa. La canzone di prima. Vabbè, mi è rimasto impresso.
2: Però adesso c'era con Dave anche Thames a cantare Rain Dance. Allora, Ciro, non so.
1: No, allora, ragazzi, dobbiamo aprire questo discorso importantissimo, perché si è parlato di truffatori, i 5 cittadini cinesi che sono stati arrestati a Prato perché hanno falsificato le monete da 2 euro. Parliamo anche di altri truffatori.
2: No,
1: in Italia
2: fermo,
1: ce ne sono tanti truffatori.
2: No, non indicare me, figurati. No, io non so se stiamo per dare una buona notizia o una cattiva notizia, perché c'è stata un'indagine Ipsos, ok? Sai, no, la multinazionale che fa ricerche di mercato. Ed è venuta fuori una,
1: guardiamo,
2: una cosa.
1: Viene dal latino,
2: dal greco. Allora, che cosa è venuto fuori? Quale dato è venuto fuori? Intanto, vuoi prima la bella notizia o prima la cattiva notizia?
1: Quello che vuoi, basta che te ne vai.
2: La bella notizia: noi italiani non siamo un popolo di truffatori.
1: Non ci credo!
2: No,
1: questa è fantastica.
2: Aspetta, ti aggiungo la cattiva notizia che ci va attaccata. Non siamo un popolo di truffatori, ma siamo.
1: Ma abbiamo truffato questa classifica.
2: No, siamo un gran popolo di trasgressori.
1: Trasgressori.
2: Cioè, noi non truffiamo, noi trasgrediamo la regola. La regola. Abbiamo un approccio un po' più morbido.
1: Ho capito, a raggirare le regole.
2: Fai conto, codice della strada. Ok? Allora siamo quelli che rallentano in prossimità dell'autovelox, ma poi vanno a 180 quando magari nessuno ci può vedere. Che ne so.
1: Tipo,
2: se
1: divieto di sosta con il cartello, noi spostiamo il cartello.
2: Esatto, quella roba lì, ecco, quella roba. No, insomma, mi sembra un po' troppo macchinoso. Allora, questo lo fai tu.
1: Non lo posso dire, ho fatto una volta.

0: stato Benson Boone sul finale di Mystical Magical. Allora, Ciro,
1: arrivano questi due ragazzi molto simpatici, gli voglio tanto bene a questi
0: sono
1: due
0: amici
1: ragazzi
0: di Radio Kiss Kiss.
1: Sì, LDA e H7, che con... sicuramente saranno con noi.
0: Bah, sì, sicuro. Figurati. Allora, intanto, canzone che ti entra in testa non ne esce più, si intitola Santa.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte, convertiti Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
1: Kiss, kiss.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
1: Kiss, kiss.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Chi

0: Vada. Sì, magari accendi il microfono.
1: Importante esserci non quando si arriva, ma come ci si sta.
0: Come si arriva? Come sapete dove sta? Stava? Stava nell'altra stanza, stava facendo un video, chissà chi.
1: Io stavo.
0: Chissà a quale salumeria di quartiere.
1: Tu sai che io offro sempre grande qualità ai nostri editori che ci danno da lavorare. Stavo provando dei modi di stare davanti alla telecamera.
0: Semplicemente. Stava facendo un TikTok di basso livello, veramente imbarazzante.
1: Non uso TikTok.
0: Perché ragazzi, qui c'è tanta pochezza.
1: Ma scusami,
0: c'è
1: tu che hai avuto
0: pochezza. Come cosa? Le nostre pocheche.
1: Stavi facendo una sorta di pubblicità brutta. Scusa, tu che hai avuto grande tempo per preparare tutto quello che avremmo dovuto dire adesso, di grazia, mi vuoi dire di che cosa invece parleranno i Corrieri di Kiss Kiss
0: allora,
1: tra poco?
0: Allora, ti voglio solo dire una cosa, no? Perché non c'è tempo, adesso c'è Paola Iezzi, stessa direzione, ma fra poco parleremo di truffe. Abbiamo un esperto

0: TV che testimonia le molestie, le violenze che io subisco da quest'uomo alla mia sinistra. Allora, abbiamo la storia della musica, l'anno il 1988.
1: Anno importantissimo, perché la mia famiglia sul lungomare di Vasto,
0: attenzione,
1: ricordiamo, bellissimo, andate a vederlo. Aprimmo la prima fesseria.
0: Dove si dicevano bugie?
1: No, un negozio di piccoli regalini destinato alle persone che dicevano: t'ho presa una fesseria.
0: Ah, ok, allora ci sta, almeno qualcosa lo vendevate.

0: Una carezza sul cuore, questa canzone di Tracy Chapman, Fast Car 1988. Tra poco le news con Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Una buona serata e bentrovati. I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Alcuni degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Sono 9 gli italiani intercettati nell'operazione sui 35 connazionali presenti. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto al governo israeliano di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l'incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Emergono nuovi dettagli dalla bozza della proposta di pace inviata da Teheran a Washington. La Repubblica Islamica avrebbe chiesto una tregua lunga a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. La tragedia dei sub alle Maldive. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. I soccorritori prevedono di recuperare i cadaveri tra domani e dopodomani. Intanto sarà rimpatriata oggi la salma di Gianluca Benedetti, unico corpo già riportato in superficie. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena. Il suo legale ha fatto sapere di aver chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale. Svolta immediata nel giallo in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diverse 2 donne in un cantiere edile di Polena Trocchi. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. A lanciare l'allarme una coppia che si era appartata in zona e che l'ha visto entrare nel cantiere in compagnia per poi uscire da solo poco tempo dopo con una piccola borsa fra le mani. Chiesto l'ergastolo per Luisa Silva, l'uomo ha processo a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di uno stabile. La richiesta è arrivata dal PM al termine della sua requisitoria oggi in aula. Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il documento il 15 maggio scorso, 135 anni esatti dopo la Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
4: Siamo subito alla terza ora.
0: Ce l'ho, Mara Maionchi.
4: No.
0: No, vabbè.
4: Allora, ragazzi, fermi tutti. Questa è la terza ora. Sono le ore 18. Vi accompagniamo verso casa. Però mi raccomando.
0: Che
4: però.
0: Cosa?
4: No, dico mi raccomando.
0: Mi raccomando, andate piano.
4: Sì.
0: Mi raccomando, andate piano, però sul volume, perché terza ora dei Corrieri di Schissa. E ho una certezza, avevamo una. Le foto e i video adesso con l'intelligenza artificiale non si capisce più niente, perché te l'ho detto, tra poco capirai, capirete anche voi che siete all'ascolto. Ciao Pasquale Viola.
4: Si parla di truffe, ragazzi.
0: Ancora.
4: Quando si parla di truffe di video arriva lui.

0: Potential Summer su Radio Kiss Kiss con i Corrieri di Kiss Kiss in una terza ora che, oh, io dico, siamo ancora un po' in rassegnazione.
1: Allora,
0: secondo me.
1: Allora ragazzi, attenzione, perché continuiamo a parlare di truffe. Alfio ha una truffa da raccontarvi.
0: No, aspetta, detto
1: la
0: così
1: dice lui perché no, lui è uno degli autori.
0: Ma non ti permettere, anzi, io per questo dicevo prima, una cosa avevamo, giusto per constatare come San Tommaso, video e foto, e neanche più quello vale. Perché te lo dico, perché su queste piattaforme di compravendita online che tanto vanno di moda adesso,
1: soprattutto di vestiti usati,
0: capi d'abbigliamento usati, allora si stanno moltiplicando le truffe che sfruttano l'intelligenza artificiale. Che cosa succede? Tu mi vendi un paio di scarpe.
1: Ok.
0: Io, truffatore, che cosa faccio? Sì. Improvvisato.
1: Intanto io, come funziona? I soldi come avvengono?
0: Quando io compro un oggetto da te, te lo pago.
1: Ok. Però i soldi rimangono nella piattaforma.
0: La piattaforma trattiene i soldi, ovviamente.
1: Okay.
0: Finché io non ricevo questo oggetto e clicco un pulsante che dice ok, tutto a posto,
1: tutto a posto.
0: La vendita è andata a buon fine.
1: Benissimo, il prodotto è come me lo aspettavo.
0: Esatto. Che cosa succede? Che io, che sono in malafede, sono un truffatore, prendo questo oggetto una volta ricevuto, lo fotografo, metto la foto su un'intelligenza artificiale e me la faccio generare danneggiata. C'è un paio di scarpe strappato, scucito.
1: Quindi scrivo l'acquisto non è andato a buon fine.
0: Non è andato a buon fine.
1: E che succede? Che questo qua si tiene il prodotto.
0: Certo.
1: Perché spesso e volentieri, siccome sono prodotti che costano poco,
0: dall'altra
1: parte la persona che ha venduto non è che dice no, mi devi ritornare i soldi,
0: no,
1: non mi devi ritornare
0: questo. Perché ti rompi anche le scatole di fare tutta la trafila di nuovo delle spedizioni. Quindi il truffatore si tiene un oggetto gratuitamente e viene rimborsato dei suoi soldi che nel frattempo la piattaforma non versa al venditore ma all'acquirente.
1: Mi permetto sempre di dire che queste sono le truffe proprio delle galline. Cioè
0: ma
1: proprio c'è un... Ti prego, ma che cosa vai
0: poi
1: a
0: avrei
1: truffare?
0: Anche una riflessione al riguardo, se vuoi la facciamo dopo, a proposito di truffatori di galline e truffatori, ecco, di grandi cose.
1: I capponi.
0: Tra poco su Radio Kiss Kiss.
1: Ecco.

0: Vabbè, io già c'avevo quella voglia di estate che ti arriva di questi tempi e anche prima, adesso proprio la frittata è fatta grazie a Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Kiss Kiss.
1: Ma sai allora... che volevi dire a proposito della truffala?
0: Ho dimenticato.
1: Tu hai detto dopo ti dico tutto quello che penso. Ma
0: ah, no, stavo dicendo perché
1: anche
0: prima...
1: Anche a mio nonno.
0: Stavo pensando prima. Ti ricordi, abbiamo raccontato di una indagine Ipsos che dice che gli italiani non sono dei grandi truffatori,
1: ma sono
0: dei piccoli trasgressori.
1: Okay.
0: E andiamo forte sulla trasgressione di alcune regole. Io ho una mia idea.
1: Il
0: problema è che vengono fuori da queste indagini i piccoli trasgressori, perché sono quelli che vengono puniti, ma i grandi truffatori...
1: Ah, quelli che evadono, i grandi evasori.
0: Quelli come fai? Cioè, uno, non vengono puniti, non li becchi, molto spesso non li becchi, c'hanno conti ovunque all'estero, quindi è anche difficile proprio censirli.
1: Ma tu sei mai caduto in una truffa?
0: No.
1: No?
0: No, credo di no.
1: Veramente? Sei sicuro? Quanto avevi
0: una
1: in tasca oggi?
0: €160
1: avevi?
0: €150 okay,
1: controlla adesso, vedi quanto c'hai.
0: No, non c'è niente.
1: C'è niente.
0: No.
1: Incredibile.
0: No, ma perché sono lì nella borsa? Perché l'hai presi tu?
1: Vai a controllare nella
0: borsa. No, dai, non fare il cretino.
1: No, dopo vi spiego la truffa agli hotel, ragazzi. Attenzione, una.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Tito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
14: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Alla ricerca della qualità.
16: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
16: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
18: Kiss Kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Kiss, kiss.
19: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Kiss, kiss.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: ma vai a quel paese. Questa volta ci vado volentieri con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Allora, caro Ciro.
1: Sì, dica, eccolo.
0: No, perché prima abbiamo parlato di truffatori, ma in realtà, a proposito di piccole trasgressioni e anche di piccoli furtarelli, c'è un'indagine di Confcommercio che...
1: Ragazzi, cioè, nel 2025 sono stati fatti per dei furti all'interno dei vari esercizi commerciali per ben 41 miliardi di euro.
0: Attenzione, che già la cifra è da capogiro, ma in realtà il dato che poi fa anche tanto riflettere è il fatto che è in aumento rispetto all'anno precedente. Cioè abbiamo una percentuale maggiore di furti all'interno degli esercizi commerciali.
1: Ma ragazzi, stiamo scherzando?
0: Siamo migliorati.
1: Quando uno si impegna nel lavoro è fortissimo.
0: Certo, però dai ragazzi, davvero. C'è anche
1: chiedimi qual è il reparto, diciamo, più taccheggiato soprattutto.
0: Sono curioso di sapere.
1: Incredibile, vado a vedere.
0: Ok, allora non lo sai, non te lo fai. Lo potevo leggere anch'io. Allora ci abbiamo.
1: Soprattutto prodotti, profumi, cosmetici, prodotti per l'igiene personale.
0: Sì.
1: Insomma, che comunque sono quei prodotti che sono piccolini e anche molto costosi.
0: È vero.
1: E se tu ci pensi, un profumo può costare 150 euro pure di più.
0: Insomma, ci sono
1: almeno sappiamo che i ladri sono profumati, ti dicono. E si fanno anche il bidet.
0: Ma chi sono i ladri? È come gli altri siamo noi, i ladri siamo noi del popolo.
1: Poi, attenzione, abbiamo anche accessori di moda come borse, gioielli e occhiali.
0: Sì.
1: Piccola elettronica con batterie e accessori tecnologici. Ma pure nei supermercati, purtroppo.
0: Si ruba maledetto.
1: Addirittura la pasta, ragazzi. Pasta,
0: ragazzi.
1: Farine, caffè, tonno.
0: E che sono sempre quei pacchettini che hanno il loro prezzo e tu... Poi la carne in scatola, porca miseria. Seria, costa un sacco di soldi.
1: Ma è aumentato tantissimo,
0: No, infatti sì. Ma io non so con quale cuore si possa fare una cosa del genere. Cioè, io l'idea di varcare come si chiamano? I sensori antitaccheggio.
1: Io a volte ho la paura addirittura di varcarli, anche se ho pagato.
0: Ma certo.
1: Dico, questa qualcosa si è dimenticata e faccio una figura.
0: Ma dopo una piccola nota di riflessione la facciamo sul fatto che molto spesso ci capita di andare in dei negozi con le buste magari di un altro negozio, suona tutto, ma tu hai pagato.
1: Sì.
0: E lo diciamo tra poco nei
1: Corrieri
0: di Chi Schiss.
1: Ancora tra poco.

Molto suggestiva, intensa, profonda, In the Dark, DJ Snake e gli Stray Kids qui su Radio Kiss Kiss. Buon lunedì sera con Portami a casa Kiss Kiss e la musica più bella. Avete scaricato, vero, la nostra nuova fantastica app, il pass unico per accedere a tutto il mondo Kiss Kiss, il mondo Kiss Kiss in tutto il suo splendore, radio, TV e social? Bene, grazie se l'avete fatto. Se per caso siete rimasti indietro, provvedete, ve lo consigliamo come sempre con grande affetto. I Follow Rivers in arrivo per voi.

E niente, si commentava qui che questo pezzo di Lickily I Follow Rivers non perde smalto, nonostante il passare del tempo, già datato 2012, ma è sempre un grandissimo piacere ascoltarlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss. Attenzione, novità in arrivo, New Kiss, che anticipa il prossimo album di inediti di Elisa, album atteso nei prossimi mesi. Brano che

Diventato uno dei momenti più attesi degli ultimi concerti nei Palasport, dove Elisa appunto lo aveva presentato in anteprima. Molto forte, si intitola Amore è.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Kiss Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Kiss Kiss.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss Kiss.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss Kiss.
11: Nen.
12: La senti?
11: Nen.
12: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
12: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
13: Nen, gruppo A2A.
6: Kiss Kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Kiss Kiss.

Dream, Alex Warren qui su Radio Kiss Kiss. Facciamo un breve salto indietro nel tempo di ben 99 milioni di anni adesso, perché è una cosa molto affascinante. Un team di paleontologi ha scoperto in Myanmar un fossile eccezionalmente conservato. Un fossile, attenzione, eccezionale, conservato perfettamente nell'ambra, quindi una cosa ancora più bella, e si tratta dell'antenato fossile delle nostre lucciole. E la caratteristica straordinaria è che questa antichissima lucciolina possedeva già il famoso organo luminoso sull'addome, proprio identico a quello delle specie odierne. Questo significa che la famosa bioluminescenza è un tratto evolutivo molto antico, decisamente antichissimo, e che questi insetti, che cosa affascinante, illuminavano le notti preistoriche e volavano sopra le teste dei dinosauri. Quindi è una scoperta che ci mostra una natura, come dire, già incredibilmente evoluta nel Cretaceo, mentre poi noi ci siamo fermati. L'evoluzione si è bloccata. Restate qui su Radio Kiss Kiss, perché tra poco rimarremo nel mondo dei misteri naturali per svelare l'enigma di una strana sfera dorata trovata negli abissi

You su Radio Kiss Kiss, dalle luci del passato 99 milioni di anni fa ai misteri degli abissi. Ricordate la bizzarra sfera dorata, quella scoperta nel 2023 a 3000 metri di profondità in Alaska? Se ne parlò parecchio. Quella strana pallina dorata che aveva fatto esclamare ai ricercatori: ma che caspiterina è questa cosa? Ecco, qualcuno aveva detto che si trattava di uova di alieni, qualcuno aveva detto che si trattava di specie sconosciute. Ebbene, il mistero è stato oggi svelato grazie alle analisi del DNA. Non è un UFO, quello lo trovate solamente accanto al presidente americano nelle immagini fake che lui si diverte a diffondere, non si sa bene per quale motivo, però quelle palline sono il piede biologico, ovvero la base di tessuto cellulare lasciata sul fondale da una gigantesca anemone di mare. In pratica questo animale ha traslocato, lasciando lì la sua scarpetta dorata sul fondo del mare. Come una cenerentola dei mari, esattamente così, è andata così. Tommaso Paradiso arriva per voi ora su Kiss Kiss con Non avere paura.

e a prendersi cura di voi. A partire dalle 21 e fino alla mezzanotte c'è lui, il nostro capitano Stefano Piccirillo, che arriva per Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie mille da Max Pennino in regia. Io vi saluto, vi ringrazio. Destinazione raggiunta, è stato meravigliosamente bello viaggiare insieme a voi fin qui anche oggi. Mi dispiace un po' andarmene, devo ammetterlo, però sono contenta perché ci ritroviamo domani a partire dalle 19. Vi saluto con un grande History Kiss, pezzo di storia della musica datato 1992.

Another baby, in sostanza non le piaci abbastanza e vuole un altro uomo. All That She Wants, estate 1992. Sai che con questa mi è venuta voglia di rifare un po' il karaoke. Era l'era del karaoke e questa è anche la storia di Radio Kiss Kiss. Ma buonasera! Sei io, tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna domani alle 19 con Portami a casa Kiss Kiss, qui il viaggio continua, facciamo comitiva. Il problema non è il lunedì in sé, ma è il lunedì in me, direbbe qualcuno. C'è uno stato mentale che andiamo a stravolgere. Il lunedì sera perché facciamo festa, ci sono 50 anni di Radio Kiss Kiss, ci sono canzoni imperdibili e anche tutti quelli che sono i vostri ricordi, da quelli più recenti a quelli di un passato davvero remoto. C'è Max Pennino in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, subito un duo perché ci piace viaggiare in coppia. Madame Marrakesh e Volevo Capire.

0: A volte non basta una vita per capire tutte le cose che avete elencato. Se mi amasse davvero, i soldi, i sogni, le realizzazioni, è un discorso molto lungo, ma la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere, mi è venuta così d'amblè citando l'amico Super Gigi Marzullo. 3 minuti dopo le 21, buonasera a tutti da parte di Stefano Piccirillo, io tu e Kiss Kiss. È davvero speciale ascoltare la sera la radio qui, perché abbiamo ad esempio nella prima parte del nostro appuntamento del lunedì i top artist, quelli più forti, più amati in assoluto, e tra qualche istante beccheremo immediatamente una delle voci più belle del mondo. Avete cantato almeno una decina di volte le sue canzoni davvero svariate, l'esordio del 1985, sto parlando della grandissima, e ci manca tanto, Whitney Houston. In particolare vi porto nella sua discografia del 1998, quando la canzone parla di una donna che scopre il tradimento del partner, ma invece di perdersi d'animo, implorare di restare, ma cosa hai combinato, cosa hai fatto, reagisce con grande forza, caccia di casa l'uomo e dice testualmente pack your bags and leave. Memorizzate questa frase se siete state tradite: pack your bags and leave, prepara le valigie e parti, e dichiara poi la sua determinazione nel voler andare avanti da sola. Nessun vaso rotto da rincollare, perché gli antichi cinesi dicevano che sì, puoi incollare quello che vuoi, però resta sempre rotto, non solo metaforicamente parlando. È anche il periodo dove Whitney Houston, dopo i grandi successi pop, decide di ritornare un po' alle sue roots, alle sue radici, con una canzone fantastica. It's not right, but it's okay. Qui comincia davvero Io, tu e Kiss Kiss.
1: Friday night, you and your

ballata anche nel 2024. In effetti venne pubblicato un remix un po' più di questa originale fantastica. It's not right but it's okay, ritornata di grande attualità, quindi canzone che visse due volte nella storia dei 50 di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, e soprattutto dei top artist. Pensavo a Whitney Houston: se sei una campionessa del canto, hai un livello e un quoziente intellettivo così alto, ti dovevi circondare di persone di pari grado. Quante volte abbiamo avuto nella musica l'esempio di grandissimi campioni, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale, che si vanno un po' a screditare, a autosabotare, frequentando persone che non sono alla loro altezza. Cioè, se sei una campionessa o un campione in qualsiasi lavoro, devi circondarti, e anche umanamente ovviamente, che è la prima cosa, secondo il mio modesto parere, di persone di pari livello o più alto del tuo. Questa è la filosofia, perché altrimenti lei secondo me sarebbe ancora strapresente su questo meraviglioso pianeta Terra. A proposito di top artist, dal passato remoto di Whitney Houston al passato prossimo, quello di Taylor Swift, quando frequentava un certo Harry Styles. Era l'anno 2013-2014 della sua vita. Molti anni dopo, Taylor Swift tornò sulla storia con Harry Styles, componendo una canzone che è entrata di diritto nella sua discografia già storica. Qui, 3 anni fa, 2023, Taylor Swift iniziava a battere ogni record ad ogni pubblicazione di singolo, di remix o di album dopo un'ora dalla pubblicazione, sostanzialmente. E qui le Swifties impazziranno. Si chiama Is It Over Now, Taylor Swift.

si urla e basta, quando si reagisce ad una star tipo Whitney Houston, mamma mia che brava Whitney Houston, c'è la differenza anche di reazioni dalle fan base. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, i top artist dei nostri 50, e vi porto sia in una canzone che conoscete a memoria da parte del gruppo probabilmente più famoso della storia della musica insieme agli Stones, ma anche a una trasmissione televisiva in Italia intitolata Stranamore, andata in onda dal 1994 fino al 2009. Qui ricordiamo la figura paterna o da fratello maggiore, dipende dalla vostra carta d'identità, del grande Alberto Castagna. Il format originale era olandese, All You Need Is Love. Il People Show era incentrato proprio sulla riconciliazione di coppie in crisi, ma anche All You Need Is Love dei Beatles, scritta da John Lennon, fu commissionata dalla BBC nel 1967 come inno per Our World, che fu il primo programma televisivo non di riconciliazione amorosa ma trasmesso in mondo visione via satellite. Quindi c'era questa connection tra la musica dei Fab Four e un programma televisivo. Ironia della sorte, poi All You Need Is Love è diventata una canzone iconica anche per ricordare Castagna Alberto e anche il piccolo autobus che si muoveva perché Stranamore stava arrivando a casa tua. Poi è arrivata Maria con C'è posta per te, ha digitalizzato il tutto sostanzialmente.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Kiss Kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Cinque per mille uguale uno. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per mille è uguale a uno, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
2: Kiss Kiss!
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss!
10: Una canzone!
3: La musica più bella suona solo

0: Cara Annalisa, una bellissima notizia per te, perché Venere non è in Leone e quindi non c'è nessuna iena, nessun problema come canti in canzone estiva, perché Venere si trova nel segno paziente e concreto del Toro. Sapete che ho una passione smodata per l'astrologia, che ogni tanto vado a spoilerare durante anche Io, Tu e Kiss Kiss. Lì fuori che succede? Siete in viaggio? Sentiamo.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Come sempre ti ascolto.
0: La cintura.
1: Fino a quando arrivo a casa.
0: La cintura.
1: Mi fa sempre compagnia la tua dolcissima voce.
0: Grazie.
1: Un vaso grande, grande, grande, grande.
0: Grazie, ma questo vocale è anche un tutorial per quelli che non hanno messo la cintura, ahia, errorissimo, o comunque si stacca e c'è un falso contatto all'interno dell'automobile. Qualche volta può capitare che tu hai la cintura allacciata in automobile, però fa sempre piripi e piripi, e allora un tagliandino non sarebbe male, mio amor. All'ascolto, 347 490 0042, WhatsApp che vi torna utile, anche perché sono un impiccione e vi chiedo a quest'ora solitamente quanti anni avete. Fatti tuoi, no, ma torna utile. Scrivetemi la vostra data di nascita, mettiamo la canzone legata appunto al vostro anno di nascita all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Tornano due mostri sacri, due totem della musica R&B, pop, Beyoncé insieme a Jay-Z.

E se lo sentiva dentro, prevedeva la fine di una storia. Sono il mister, so tutto io, almeno a livello relazionale. Beh, un po' l'effetto a pelle, la sensazione che hai quando inizi a frequentare una persona, inizi a pensare anche quando la riaccompagni a casa. Non è proprio il massimo. Oltre che la dedica ai sapientoni, so tutto io, Teddy Swims. Oggi 5 anni senza un grandissimo poeta e senza un uomo troppo divertente nella vita privata, la combo perfetta di Franco Battiato.

È la sera della congiunzione astrale, tantissime immagini che arrivano qui via WhatsApp con questa luna coperta e lo strascico a falce che si vede in varie posizioni, in vari panorami notturni che state inquadrando. Cos'è la congiunzione astrale? Si riferisce a un evento in cui due o più corpi celesti visti dalla Terra si trovano apparentemente vicini nello stesso punto della sfera celeste e poi le vibes che arrivano possono essere uniche ed esclusive. Intanto vi metto un disco nuovo guardando la luna speciale, la sovrapposizione quasi totale di questa notte ormai 22:35 è la nuova di Francesco Gabbani che torna, è un istrione degli anni 70 in questa canzone che si chiama

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prendere

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo...

Dai che il marito l'hai bello che hai trovato, sei bella, sei di successo, sei una donna fantastica, la cantante in questione si chiama Ray con Where Is My Husband. Benvenuti amici della sera, Stefano Piccirillo vi parla, facciamo mezzanotte insieme, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, e sarà Torino ad aprire il calendario del tour Kiss Kiss Way con due grandi serate gratuite, 29 e 30 maggio nella suggestiva cornice di Piazza Castello. Ci stiamo avvicinando giorno dopo giorno, trasformata per l'occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica italiana, e parte ufficialmente anche la prenotazione dei ticket gratuiti per la prima tappa del Kiss Kiss Way 2026 su kisskiss.it. Tour estivo, e in questa prima tappa Risa, Clara, Delia, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale, insomma tanti i nomi che vi faranno ballare, divertire, riflettere, emozionare insieme al cast di Kiss Kiss Way e alla nostra squadra. Primo appuntamento Torino 29-30 maggio di questo 2026. 11 giorni e si parte con il tour dell'estate per eccellenza. Robbie Williams con Bodies.

Emma Ercomi, parlami piano, perché quando litigate a casa, care coppie all'ascolto, noi vicini di casa ascoltiamo tutto pur non volendo sentire i fattacci vostri, e quindi le urla non solo fanno male alla salute, al vostro nervosismo, ma anche ai vicini di casa che stanno lì: ma che è successo? Perché sta urlando? Poi pensi sempre a qualcosa di molto più brutto che una litigata di coppia, così un po' urlata per cose assolutamente stupide. Quindi litigate piano. Non litigate, che sarebbe una cosa, guarda, noi single vittime dei vicini di casa potremmo scrivere milioni altri di libri.

Then show the world a burning light that never shines so bright. La storia della musica vi fa portare subito dalla nostra programmazione musicale come se foste in Tibet, un risveglio spirituale, un ritorno alla purezza dell'infanzia. Infatti la voce originale di Return of Innocence degli Enigma e di Difang Awai, il nome originale Ku Yin Nan, e la moglie Igai Duana, che sono due cantanti folk della tribù indigena Ami di Taiwan. Davvero qualcosa di sublime, respirate a pieni polmoni la musica che ha fatto la storia. Enigma 1993.

Non è un semplice disco, un'esperienza, il risveglio spirituale che ci proposero nel 1993 i ragazzi tedeschi che si chiamavano Enigma. La vera meditazione del respiro: se non stai guidando, se non sei in macchina, siediti in una posizione comoda, chiudi gli occhi, concentrati sull'aria che entra e esce. Quando la mente vaga, riporta dolcemente l'attenzione al respiro senza giudicarti. Anche solo 5 minuti al giorno riducono lo stress, aumentano l'intuizione e soprattutto ascolti Radio Kiss Kiss in modo molto chill, anche perché ci stiamo preparando ad un viaggio che ci porta a mezzanotte imperdibile. Sto parlando di 50, Stefano Piccirillo vi parla, Max in regia, Lady Gaga, Doci per ricominciare.

E adesso è falso, ma io ti amerò per sempre. Ho letto un libro e parlava di noi. Fake, nell'accezione della traduzione letterale, ovvero falso, poi questo termine ha preso un'altra piega con le famose fake news o la bufala degli amici Max e Max la mattina tra le 9 e mezzogiorno, quei due amiconi pazzeschi. L'altro giorno ho mandato un messaggio a Good Morning Kiss Kiss, ho fatto l'ascoltatore perché parlavano di babysitter. Allora ho detto, io sto cercando una babysitter. Sitter, a te serve la badante? E mi ha risposto Max Vitale, davvero una brutta persona che saluto, un grande amico. 7 minuti dopo le 23, stiamo facendo Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, festeggeremo i 50 con 50, ma in 50 anni di vita si dice che una persona possa vivere tre amori, cioè il primo, quello più adolescenziale, l'idealizzazione, il secondo amore, conoscete la storia, quello della crescita, più complicato, passionale, spesso segnato dalle lezioni importanti, delusioni e ostacoli, poi arriva l'amore numero 3, il terzo amore, quello definito della maturità. Come la mettiamo con persone che hanno vissuto tantissimi amori in più rispetto ai tre programmati dalla neuroscienza sentimentale? Ma tu, all'ascolto di Radio Kiss Kiss, questa notte, nella tua vita, quanti amori hai avuto? E quante volte hai chiesto perdono o ti hanno chiesto perdono? Ce lo fai sapere? 347 490 0042.

25 anni da perdono, la riedizione con l'inserimento di Lazza, che scrisse tempo fa da fan a Tiziano Ferro, tanto che Tiziano si intenerì molto di questa dichiarazione professionale, l'ha coinvolto probabilmente nel suo singolo più importante della carriera, che lo lanciò definitivamente nell'estate del 2001-2026 con una barra in più da parte di Lazza e quindi una rivisitazione del testo di Perdono, il perdono in amore, ad esempio quello di Paolo e Francesca, la storia vera e famosissima che ispirò a Dante, ad esempio il dottor Zivago e Lara, quante volte si sono chiesti perdono, ma anche Cyrano de Bergerac, mi riconosco molto in lui e non solo sentimentalmente, ma molti di voi, chi ha il naso importante ragazzi, ha una grande personalità, e Cyrano de Bergerac insieme a Roxanne, anche lì il perdono era piuttosto ricorrente in una storia tormentata, così come tra Lolita e il professore Humbert, e poi Maria e Nino nella storia di una capinera, ma ci sono tante storie d'amore davvero molto intense, la madre di tutte le storie probabilmente, correggetemi se sbaglio amici della comitiva, è Romeo e Giulietta, la storia è vera e nota a tutti perché è un evergreen sull'amore e William Shakespeare l'ha resa immortale perché è la storia che forse meglio incarna quelli che vengono definiti nella vita gli amori impossibili, ma sono davvero tre gli amori di una vita, di un'intera esistenza di una persona, ce lo state anche scrivendo, chi 5, chi 7, siete gli amatori seriali, complimenti, perché stiamo parlando di amori, non di storie, di avventura di una notte, di frequentazioni, bla bla bla, proprio di vere e proprie storie d'amore, pronunciatevi e apritevi all'interno della comitiva Dio, tu e Kiss Kiss, 347 490 0042, quante volte hai amato? E magari qualche storia d'amore ti verrà in mente quando poi incontreremo 55 canzoni, 5 decadi. Miley Cyrus, questa è Midnight Sky.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quanto talento per Sombra con Potential. Questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Fermi tutti, in comitiva arriva il nostro guru e ci parla d'amore.
1: A sé, nell'arco della vita, secondo me, quando si è ragazzi ti diverti, cioè, non okay. Ti innamori, ti diverti perché trovi tante situazioni, sì, ci sta che sembra amore ma non è, perché poi arrivi a un certo punto che trovi la persona che gli dai la vita stessa.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Storielle qua e là, sì, ma amori importanti, 3, ma amato solo 1. Kiss kiss.
0: Attenzione, cioè amori importanti 3, ma amato solo 1, quindi un solo grande amore, è reciproco. L'amore e reciprocità. Sentito il guru, che bravo. Questa è Tu mi piaci da, appunto.
3: Tu, figlio di un muratore, le

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il gran finale di O2 e Kiss Kiss è intorno alle 23:25 e fino alla mezzanotte tanti ricordi e soprattutto 50, roulette pronta, pallina da lanciare, fate il vostro gioco, indovinate l'anno. Anche attraverso le nostre descrizioni vi portiamo in viaggio davvero molto molto emozionale, perché abbiamo parlato d'amore in questa prima parte tra le 23 e le 24, perché gli amori hanno caratterizzato il primo anno in questione di 50, di personaggi facilmente riconoscibili. Ad esempio, quell'anno Belen Rodriguez e Stefano Di Martino hanno infiammato il gossip italiano con il loro romantico ritorno di fiamma che ha fatto sognare poi milioni di fan. Quello stesso anno Elodie e Marrakesh, una delle storie d'amore più intense, più apprezzate della musica italiana, uno scambio artistico e musicale e non solo, molto personale. Più o meno la stessa cosa tra due personaggi che andiamo ad ascoltare. Sto parlando di Shawn Mendes e di Camila Cabello. Infatti, dopo l'uscita di Señorita, i due cantanti sono diventati la coppia giovane più mediatica di quell'anno a livello internazionale. La canzone ammiccava a tanti tradimenti, ma mentre i due la cantavano insieme, finalmente scoppiò una grandissima scintilla. Pallina pronta, lanciamola. E indoviniamo insieme l'anno. 3, 2, 1, stop.
0: 2019.

e finalmente loro due si baciarono. Signorita, disse Shawn Mendes a Camila, e fu una storia molto bella, ma anche molto tormentata. Il partito 50 anni di Radio Kiss Kiss per il nostro compleanno, ogni sera canzoni diverse, anni diversi, una girandola di emozioni, di ricordi. Vi porto negli anni 80 con le spalline delle giacche ancora molto importanti e pronunciate da parte di uomini e donne, e poi c'era la cinta che dovevi allacciare estremamente stretta, ricordi, ragazzo di quella decade, anni 80, con il jeans a vita alta e il famoso chiodo, cioè il giubbotto in pelle stile motociclista, ereditato qualche anno prima anche dal successo di Tom Cruise nella prima edizione di Top Gun, chiamato appunto il famoso chiodo. Poi arrivò prima Bonnie Tyler, che incise The Best, e le cose andarono un po' tanto che il manager di quella canzone, il produttore e arrangiatore, andò dal manager di Tina Turner e disse: perché non la fai cantare a Tina Turner, che la prima versione di The Best non è andata benissimo. Fu chiamato anche Paul Young. Chi è Paul Young? Colui che cantò Every Time You Go Away, tanto per fare un esempio divo anni 80. Paul Young non si presentò a fare il duetto della cover di The Best e fu lasciata sola, qualcuno disse, non tanto maliziosamente, meno male, da sola Tina Turner è The Best. È un inno di quale anno? Lo sentiamo? L'anno? Perché la roulette sta girando e la

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.